0: Radio Subasio.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

delle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai

0: Più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Radio Subasio. Subasio.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Fammene uno, dai. Anzi, due, dai. Facciamo tre, dai.

Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, che passa, che sia benedetta.

0: A Radio Subasio sono le 6:01.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amidi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Vigilia di Ferragosto all'insegna del bel tempo in tutta Italia, da segnalare solo i consueti temporanei annuvolamenti nelle zone montuose durante il pomeriggio, accompagnati da pochi temporali di calore più probabili nelle Alpi occidentali, sull'Appennino Calabro e nelle zone interne delle isole maggiori, insistenti anche in Val d'Aosta durante la serata. Caldo sempre intenso con temperature fino ai 37-38 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Poi basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: 2020, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un club il sabato è tutto così amargo. Oh, mica tragico.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano è su Radio Subasio.

0: Radio Subasio sono le 6:59 minuti e arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Braccio di ferro sui migranti tra Roma e Berlino. Il ministro Piantedosi ha comunicato al governo tedesco l'intenzione di non riaccogliere 3 espulsi dalla Germania. Il titolare del Viminale in Parlamento ha inoltre ribadito che lo stop a Schengen con la Spagna rimarrà finché ci saranno rischi per la sicurezza. L'inviato di Trump, Kushner, volerà settimana prossima in Israele per incontrare Netanyahu. Gli Stati Uniti sono irritati per l'assedio dei coloni al villaggio palestinese di Qusra, in Cisgiordania. Il segretario al tesoro americano Bessent, intanto, minaccia misure economiche mai viste prima contro l'Iran. Walter La Vitola resta in carcere. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dal legale del faccendiere, reo confesso di aver ordinato l'attentato alla villetta di Sigfrido Ranucci. Le sue dichiarazioni sono state ritenute fumose e prive di riscontri. Il movente raccontato, inverosimile. Nessun ferito a Colleferro, Roma, dove ieri si è verificata una maxi esplosione in una fabbrica di munizioni dell'ex Simmel Difesa. La procura di Velletri procede per il reato di incendio, che dalle prime ricostruzioni sarebbe partito da una pressa, esclusi atti di sabotaggio di carattere eversivo. Prolungata ancora la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo scalo non sarà operativo almeno fino alle 2 di Ferragosto. Poche navette, bus strapieni e treni lenti per i turisti bloccati. Prezzi alle stelle per i transfer, fino a 800 euro per raggiungere Palermo. Azzurri protagonisti agli europei di nuoto e atletica. Sara Curtis da leggenda a Parigi, trionfa nei 50 d'orso e migliora ancora di 7 centesimi il record del mondo. A Birmingham, Daria Derkac, splendido oro nel salto triplo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli. Incidente invece sulla A21 all'altezza dello svincolo di Asti Ovest viaggiando verso Brescia. Attenzione al personale su strada sulla A23 tra Carnia e Gemona Osoppo procedendo verso la A4. Infine sulla statale 131 Carlo Felice si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Codrongianos in direzione dell'incrocio Porto Torres. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari. IVA inclusa. In negozio e online.
8: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Disney presenta:
11: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
12: Maui, Maui, sei mitico.
10: Oceania:
13: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
10: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
14: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
10: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
15: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: 7 e 5 minuti, buongiorno a tutti da parte di Jonathan Menzi, questa è Radio Subasio, buona vigilia di Ferragosto, noi partiamo con la collection dal 1984 con Mike.

Mike Francis con Survivor alle 7:09 minuti ad accompagnare i primi passi di questa mattina con questa canzone indimenticabile, protagonista della collection di Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan, venerdì 14 agosto, staremo insieme fino alle 10 di questa mattina. Sappiamo che a quest'ora siete sempre di più, siamo diventati tutti mattinieri d'agosto, anche perché là fuori si sta bene, è l'unico momento insomma in cui c'è ancora una bella ariettina. E quindi mentre ci godiamo questo quarto d'ora d'aria ancora respirabile prima del mezzogiorno di fuoco, ecco, a proposito di fuoco, tra poco scopriremo cosa bolle in pentola per voi e per noi alla vigilia di Ferragosto con l'oroscopo, tra poco su Radio Subasio. Ma intanto Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.

0: delle stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici delle stelle. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Pensiamo al lavoro, per noi è un pilastro dell'autostima. Perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiede un ambiente, ritmi o obiettivi. Non guardiamo alle questioni burocratiche e alle faccende pratiche con insofferenza. Fanno parte della vita. Toro, un venerdì in linea con le più rosee aspettative, grazie al trigono della luna dalla Vergine. Clima disteso in casa con gli amici, piacevoli scampagnate, comunicazione fluida in famiglia, viaggi tranquilli. Facciamo tesoro di ogni minuto libero dagli impegni.

Giove nel nostro cielo ci invita a valutare il modo in cui impieghiamo i nostri risparmi e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Aspiriamo a essere fedeli ai nostri valori, ma ricordiamoci sempre che questi possono evolvere o modificarsi. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare niente di incompiuto. Tra il dire e il fare c'è di mezzo Urano che semina imprevisti a destra e manca. Le nostre intenzioni sono ragionevoli, ma vanno modulate mettendo in conto un cambio di programma. Bilancia, esaltiamo la capacità naturale di cogliere da un particolare il senso generale. Dal comportamento tenuto da qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scattiamo un'istantanea delle circostanze da affrontare, così possiamo evitare errori e perdite di tempo. Scorpione, il transito della Luna in sestile dalla Vergine rimette le cose al loro posto. Nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a gettare altra carne al fuoco. Sentiamoci fortunati perché abbiamo accanto persone che ci danno saggi consigli da prendere come oro colato. Sagittario, la giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, in amore e in società, incisività, mordente e forza di persuasione. Se vogliamo assicurarci appoggi utili, dettiamo le nostre condizioni. Verranno accettate a occhi chiusi. Capricorno, benedetta sia la Luna che con il suo buon senso ricompone i contrasti e appiani malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo. La Luna in Vergine è la sola che ci dà una mano a sbrigare le incombenze necessarie con oculatezza e precisione. Acquario, stiamo in compagnia di una Luna anonima all'apparenza? In realtà offre parecchi spunti a chi vuole guardarsi dentro, senza barare o farsi sconti. Inquietudini e soddisfazioni necessitano di cure e anche di modifiche radicali che spezzino il circolo vizioso. Finiamo con i pesci. Sempre puntigliosa ed esigente, la Luna in Vergine ci invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire la nascita di malintesi. I sogni a occhi aperti danno sollievo, se la realtà è poco piacevole. Usiamo la fantasia per disegnare progetti concreti. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

La carica dei Negramaro alle 7:19 minuti. Questa è Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan. Permettetemi un attimo di entrare nelle vostre case, aprire le finestre, faccio come se fossi a casa mia, e misurare la temperatura esterna, così diamo uno sguardo alle temperature in questo momento in Italia, partendo da Perugia, 22 gradi, Rimini e Nuoro invece 23, 24 Verona e Chieti, Firenze 25, Milano, Genova e Roma 26, 27 Napoli. Stavo pensando che chi compie gli anni oggi è davvero fortunato, perché domani è festivo, quindi si festeggia praticamente per 48 ore di fila. E allora mandateci il messaggio di testo, mi raccomando, se avete un amico, un parente o la vostra dolce metà che oggi spegne le candeline, al 348-075-8060, perché tra poco li festeggeremo e leggeremo tutto in diretta su Radio Subasio.

Le 7:29 minuti, buongiorno da Radio Subasio e tanti auguri ai nostri amici che festeggiano oggi 14 di agosto, andiamo a salutarli allora, tantissimi auguri per i suoi 27 anni ad Asia, dal suo fidanzato Alessandro e dai suoi suoceri di Sarnano. Sono mamma Paola, oggi è il compleanno di Simone, mio figlio, era un caldo pomeriggio di domenica sera, 38 anni fa, sei nato e hai cambiato le nostre vite dando tanta felicità, ancora adesso sei il mio amore insieme a tuo fratello. Sono Fiorina da Sutri, auguri di buon compleanno al mio compagno Valerio e grazie di essermi sempre vicino, diteli che lo amo tanto. Buongiorno alla piccola Michela che oggi diventa grande e al mio bellissimo nipote Andrea, buon compleanno da mamma Yeya. Angelo e Rosa invece augurano buon onomastico a nostro cognato Alfredo. Mamma, auguri ovunque tu sia, ci scrive Rosa da Poggio Bustone. Buon compleanno Moira, nonostante l'eruzione dell'Etna e i voli cancellati a Catania, sei con noi a festeggiare, ci scrive Elio. Daniela, per te che rendi speciale ogni giorno dell'anno, auguro questo compleanno sia magico quanto il tuo cuore. Luciano da Reggello, alla mia Marta un augurio grande, non vedo l'ora di abbracciarti, ti voglio bene, no tua mamma. Oggi è il compleanno di mio marito Alberto, andiamo a festeggiarlo in un agriturismo in Toscana. Tantissimi auguri, amore nostro, Daniela e Aurora ce lo scrivono. E ancora tanti auguri ad Alessandra di Bastia Umbra, che oggi compie 22 anni, da tutta la famiglia, il fidanzato Giuseppe, dal piccolo Santiago. Tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni, sicuramente uno dei volti e dei sex symbol più amati del cinema e della TV italiana, compie 55 anni Raul Bova. Auguri. Stare con

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: A degustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: 6 abbiamo ritrovato Raff su Radio Subasio con Dimentica. Eh sì, un po' ce ne dimentichiamo del grande caldo di questi giorni quando arriva Ferragosto. È l'ottimismo italiano perché qualcuno decide comunque di accendere il fuoco, il barbecue che è sacro per Ferragosto nel proprio giardino. E allora, visto che per qualcuno il barbecue a Ferragosto è un dovere civile, ma non solo, ci sono i gavettoni, c'è il luogo dove trascorrerlo, fuori casa per qualcuno, al ristorante a pranzo con i parenti per qualcun altro. Insomma, Ferragosto è un po' come il Natale, ha le sue routine. Allora vogliamo sapere quali sono le vostre. Pranzo fuori? Stanotte tuffo a mezzanotte? I fuochi d'artificio ed eventualmente dove? Così ci consigliate anche dove sono belli e da vedere. Raccontatecelo al 348-075-8060. Secondo me Cioffi lo passa con Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Domani sarà un giorno migliore, chi può dirlo? Sicuramente sarà Ferragosto, ecco, buongiorno da Radio Subasio, 7:54 minuti e noi proprio a proposito di Ferragosto vi abbiamo chiesto di dirci quali sono le vostre routine. Il barbecue, nonostante il caldo, è sacro e intoccabile, si fa lo stesso? I gavettoni, si vanno a vedere i fuochi, si fa il tuffo a mezzanotte. Allora salutiamo Lucia da Grosseto, dice: la nostra routine al mare, mia suocera che si presenta sotto l'ombrellone alle 13 con parmigiana di melanzane e timballo ancora fumanti, dice che l'insalata leggera ti cala la pressione. Io ho sudato solo a leggerlo questo messaggio. Routine fissa da 30 anni, super cocomero comprato questa mattina che non entra nel frigo, attualmente ammollo nel bidet con due sacchetti di ghiaccio sopra, funziona sempre, ci dice Paolo da Rieti. Allora 348 075 80 60, le vostre routine intoccabili di Ferragosto.

0: Vanessa, I Just Might. Noi abbiamo raggiunto le 8 tra pochissimi secondi ed è dunque tempo di informazione. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Si alza l'allerta per una nuova migrazione di massa dal Marocco verso Ceuta. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ha ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino. L'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. I caccia della NATO hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto l'esercito di Riga. Sospetti su Mosca. Intanto proseguono i bombardamenti russi in Ucraina orientale. Un morto e 15 feriti a Kramatorsk. Kiev propone al Cremlino una tregua sui raid nel Mar Nero. Gli Stati Uniti preparano la stretta economica sull'Iran. Il segretario del Tesoro Bessent ha minacciato misure mai viste prima, caratterizzate da pressioni finanziarie e dal blocco fisico dei porti. Settimana prossima l'inviato di Trump, Kushner, volerà in Israele per incontrare Netanyahu. Niente domiciliari per Walter Lavitola. Il faccendiere, reo confesso dell'attentato alla villetta di Sigfrido Ranucci, resta in carcere. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e prive di riscontri e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania, ancora bloccato per l'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo è stata ulteriormente prolungata fino alle 2 di domani. Stangata sui turisti bloccati, prezzi alle stelle per i transfer, fino a 800 euro per raggiungere Palermo. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi, oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo di 7 centesimi migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione a un veicolo fermo sulla A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Genova. Una perdita di carico viene segnalata invece sulla A13 tra Altedo e Bologna Interporto viaggiando verso il capoluogo emiliano. Sulla A24 code per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 3 via Flaminia si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Campello Clitunno e Foligno in direzione dell'incrocio Fano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo!
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: 8 e 4 minuti ancora, buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan Menzi, siete su Radio Subasio e apriamo questa nuova ora insieme ad una gemma intramontabile, la nostra collection è con Alex Baroni.

0: Alex Baroni con Cambiare alle 8 e 9 minuti su Radio Subasio. Oggi è il 14 di agosto, andiamo a conoscerne un po' la storia di questa data partendo dal 1920, perché nelle Olimpiadi di quell'anno si aprirono proprio il 14 agosto i giochi in Belgio e debutta la famosa bandiera con i 5 cerchi intrecciati, simbolo di unione tra i continenti dopo i drammi della Prima Guerra Mondiale. Quella stessa bandiera che vediamo ancora oggi è nata proprio in questa data. Nel 1962 uno storico incontro sotto un monte, ovvero alle 11.31 i minatori italiani e francesi abbattono l'ultimo diaframma di roccia a metà strada, abbracciandosi sotto la montagna più alta d'Europa, e quindi si incontrano queste due squadre, insomma, di perforatori sotto il traforo del Monte Bianco, e quindi si unisce ufficialmente, idealmente, questa strada, appunto. E esattamente oggi ricorre anche l'anniversario della targa automobilistica. Il 14 agosto 1893 la Francia introdusse per la prima volta al mondo una targa parigina obbligatoria con l'ordinanza di Parigi. E allora sarebbe carino, curioso, se voi poteste inventare una targa automobilistica, quindi potendoci scrivere sopra quello che volete, cosa scrivereste sulla targa del vostro partner? Marito, moglie, fidanzato, fidanzata, per definire con una parola il suo carattere alla guida o il suo stile di guida? Ce lo fate sapere al 348-075-8060. Noi intanto suoniamo Gabri Ponte e Giovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

l'altra sera non si è sentito bene durante un concerto, tanto che lo ha dovuto interrompere, però poi ieri sui social ci ha tranquillizzato, ci ha detto che sta meglio, insomma, ed è pronto già a ripartire. Era Amen su Radio Subasio, 8:17 minuti. Tra poco arriva il Voice Box, quindi se avete una canzone che vi rappresenta, se avete una dedica da fare, se c'è un brano che oggi dovete assolutamente sentire o deve passare alla radio, questo è il momento. C'è un solo posto nel Voice Box, quindi lo prenderà il più veloce che adesso ci manda un vocale, un audio al 348 075 80 60, e non solo sceglierà la canzone, ma la potrà proprio annunciare qua su Radio Subasio.

In negrita con In ogni atomo alle 8:24 su Radio Subasio. Buongiorno da Jonathan a tutti voi. Allora, oggi ricorre l'anniversario praticamente dell'introduzione della targa automobilistica. Allora vi abbiamo chiesto se poteste decidere cosa scrivere voi sulla targa di vostro marito o vostra moglie, per definirlo, al volante. Cosa scrivereste? Tina da Palermo dice: pilota esuberante. Silvia da Roma: Marco il nevrotico. Mariti, fidanzati, forza, vendicatevi, nel senso, dite anche voi la vostra al 348 075 8060. Vi aspettiamo, intanto c'è Gaia.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Voice Box.
11: Voice Box.
10: La tua voce su Radio Subasio.
12: Ciao Radio Subasio, sono Lea da Milano, in partenza per Parigi, e vorrei ascoltare in tema, così ripasso il francese, La Vie en Rose. Ciao.

Grace Jones, la Bien Rose, alle 8:39 minuti su Radio Subagio, con un saluto a Lea che ce l'ha richiesta, protagonista del nostro Voice Box. Un'altra bellissima canzone che abbiamo ritrovato su Radio Subasio, e tra l'altro buon viaggio a Lea, che sta andando in un luogo magico a Parigi, per questo insomma la canzone che abbiamo ascoltato, che abbiamo cantato tutti. E allora pronti? Eh sì, oggi insomma siamo arrivati in fondo ad una settimana, siamo alla vigilia di Ferragosto, la soddisfazione di essere quasi alle ferie per qualcuno, oppure la disperazione per essere vicini al rientro per altri, della serie Canta che ti passa. Pronti con i vostri polmoni, spalancateli con un vocale al 348-075-8060, pronti a cantare per noi? Fatelo adesso, perché poi tra poco andremo a sentire i canterini di questo venerdì mattina su Radio Subasio. 348-075-8060. Naturalmente cantate quello che volete, sfogatevi come vi pare. Noi intanto ascoltiamo la rappresentante di lista con Ciao Ciao.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: avanti, venghino signore e signori, perché il nostro palco è ufficialmente aperto a tutti coloro che vogliono cantare la loro gioia di essere arrivati in fondo a questa settimana, quasi a Ferragosto, quasi in vacanza per qualcuno. E allora andiamo a sentire le vostre esibizioni di questa mattina sul palco di Radio Subasio.
1: Facendo troverai un gancio in mezzo.

0: Ciao, un abbraccio a tutti, Ivano da Civitavecchia.
1: Grazie Ivano per questa versione super personalizzata.
2: Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Buongiorno, sono Tina da Napoli.
1: Ciao Tina, grazie anche a te.
3: Country road, take me home to the place I belong.
1: Piano.
3: Las Virginia,
1: sì.
3: Monta e mamma, take me home, country road.
2: Annalisa, buona giornata. Ciao,
1: ciao, ciao Annalisa, questo è proprio lo spirito giusto, cantare prima e preoccuparsi dopo.
4: È stato un attimo il traffico, goccia nell'Atlantico, ormai siamo diversi nello stesso letto, ossa nostra.
1: Questa l'abbiamo ascoltata prima, mi sa che hai trovato ispirazione proprio qua sul Subasio.
3: Disse

0: Ma che bella! Questa è una di quelle canzoni che in due minuti ti fa innamorare di qualcuno che hai di fronte, magari. Siena Spyro, Material Lovers su Base 858. Arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kujra in Cisgiordania. Settimana prossima l'inviato di Trump Kushner vedrà Netanyahu in Israele. Intanto Washington prepara la stretta economica sull'Iran. Il segretario del Tesoro Bessent minaccia misure mai viste prima. A Ceuta si teme una nuova migrazione di massa dal Marocco nelle prossime ore. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino. L'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. In stato di fermo il ragazzo di 17 anni che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso ieri notte a Trani a coltellate. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. Ai carabinieri ha raccontato di essersi difeso da un'aggressione, il delitto al culmine di una rissa. Respinta la richiesta del legale di Walter Lavitola, niente domiciliari. Il faccendiere reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. 8 anni fa a Genova la tragedia del Ponte Morandi, il cui crollo costò la vita a 43 persone. Oggi la commemorazione sotto al nuovo viadotto San Giorgio. Alle 11:36, ora del disastro, previsto un minuto di silenzio. È il primo anniversario dopo la sentenza di primo grado che ha condannato 32 persone. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi, oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo di 7 centesimi migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione sul nostro paese, quindi anche oggi prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso piuttosto intenso, in particolare dopo una mattinata piena di sole nel pomeriggio, temporaneo aumento delle nuvole all'estremo nord-est e anche nelle estreme regioni meridionali, con isolate acquazzoni o temporali sulle Alpi occidentali, l'Appennino Ligure e anche i rilievi della Calabria, sempre decisamente soleggiato altrove. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime quasi dappertutto comprese fra 30 e 36 gradi, picchi anche di 37 e 38 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Alle 9:03 minuti c'è chi cerca parcheggio, chi stende l'asciugamano, chi apre un negozio, chi è già al secondo caffè. Noi abbiamo la colonna sonora per tutti con la nostra collection. Ci sono gli Oasis su Subasio.

Sei un pensiero speciale, Eros Ramazzotti, 9:11 minuti con Jonathan Menzi questa mattina su Radio Subasio, anche domani, per Ferragosto, per il weekend, la prossima settimana, insomma, staremo un po' insieme in questa fascia oraria e a quest'ora. Giochiamo con la canzone e l'artista da indovinare, andiamo a Roma. Il vero nome di questo artista è Filippo Uttinacci, il suo album si chiama Calcinacci e il suo nome d'arte come sarà? È una tipica esclamazione dei fumetti utilizzata per esprimere sorpresa, stupore o un leggero disappunto, simile espressione come accipicchia o accidenti per intendersi. Lo abbiamo visto a Sanremo 2026, quindi ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo con una canzone bellissima che unisce un insulto a un sinonimo di sfiga, possiamo dire, ok? E allora provate a indovinare chi è l'artista, come si chiama la canzone che adesso poi sentite anche nella clip mostrificata e poi ditecelo con un vocale a Radio Subasio. Vi aspettiamo al 348 075 80 60.

0: Ma la meraviglia della musica che ascoltate su Subasio, Vasco con E alle 9:20 minuti, noi abbiamo a questo punto la soluzione al gioco. Abbiamo fatto sentire la clip mostrificata, quindi c'era da indovinare un titolo e un cantante. Andiamo allora a Viterbo da Elisa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, benvenuta Elisa, come stai?
1: Bene, grazie.
0: Ma sei proprio a Viterbo in questo momento?
1: Sì, sono a casa.

0: Ok, perfetto. Sei a casa in vacanza, però.
1: Sì.
0: Benissimo. Sì, sì, sì. Benissimo. Sei emozionata, Elisa?
1: Sì, è la prima volta. Che...
0: Tranquilla, tranquilla, andrà tutto bene. Teniamoci per i polsi, va bene? Ti prendo
1: va
0: per
1: bene.
0: Mano. Allora, senti Eli, mi dicevi che tu sei lavori nella scuola, nel mondo della scuola, quindi insomma è ancora
1: sì,
0: qualche altro giorno.
1: Insegnante.
0: Sei insegnante sì. Di cosa?
1: Di scuola dell'infanzia.
0: Ok, quindi insegni un po' tutto in generale?
1: Più che altro nel sostegno.
0: Ok, perfetto. E ci dicevi anche però che tuo marito invece è già rientrato a lavorare.
1: Sì, lui sì.
0: Quindi lo salutiamo perché sappiamo che ti
1: sì.
0: sta ascoltando dal lavoro, vero?
1: Sì, lo saluto, sicuramente sta ascoltando.
0: Bene, bene, bene. Quindi com'è ora a casa? Cioè mentre lui è a lavorare ci si rilassa di più?
1: abbastanza.
0: Chi se la gode di più? Tu a casa da sola o lui a lavorare pensando di essere tranquillo?
1: Insomma, sarò meglio io, penso.
0: Va bene, senti, scherzi a parte. Allora, tu sei stata la più veloce a indovinare la canzone misteriosa di oggi, quindi ti chiedo di ripeterci quello che ci hai detto con il tuo vocale.
1: Sì, Stupida sfortuna di Fulminacci.
0: Bellissima canzone, tra l'altro. Senti, vogliamo salutare qualcuno?
1: Sì, saluto tutti, i miei amici, mio marito.
0: Ma come si chiama tuo marito che non ce l'hai detto poi?
1: Si chiama Remo.
0: Oh, Remo, un abbraccio allora, anche da parte nostra. E buon Ferragosto a voi, ragazzi. Un abbraccio.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao Elisa, ciao.
1: Ciao.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 €.
9: La spesa intelligente.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
12: E un gelatino o uno stuzzichino?
11: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
13: Prima che Julio Iglesias la facesse diventare una hit planetaria, esisteva già una versione di Se mi lasci non vale di Luciano Rossi. Pensate un po'.

0: Bentornati alle 9.37 su Radio Subasio, un po' di amici da salutare. Buongiorno Subasio, con la canzone di Uli Iglesias mi avete fatto un regalo stupendo. Quanti ricordi, con mamma la sentivamo sempre. Un abbraccio Daniela, Gabriele e Emanuela. Fatemi salutare anche Riccardo che in questo momento ci sta ascoltando dal suo camion, quindi un saluto speciale, un abbraccio forte a tutti coloro che guardano il mondo dall'alto della loro cabina e macinano chilometri per far girare questo paese. Belinda anche da Firenze, un abbraccio speciale. Poi questa mattina vi abbiamo chiesto, visto che oggi è l'anniversario delle targhe, quindi dell'introduzione proprio delle targhe, oggi in Francia la prima targa automobilistica al mondo, di dirci se poteste personalizzarla, voi cosa scrivereste sulla vostra targa.
1: Ciao Subasio, sono Gennaro da Napoli. Visto che guida mia moglie, io metterei sulla targa Alan Anna Maria Prost.
0: Ok.
1: In memoria del coso, perché corre, sorpassa. E poi per fare un parcheggio ci vogliono almeno 10 posti. Ciao, grazie.
0: Ai, io spero che la moglie non abbia ascoltato, guarda, ti conviene.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Buon viaggio della vita, Claudio Baglioni alle 9:49 minuti su Subasio. Caro Stefano Pozzovivo.
1: Eccolo, buongiorno, vieni
0: qua con me. Vieni qua con me che dobbiamo salutare una vecchia conoscenza, un'amica che mi seguiva in Toscana. Senti qua,
2: Ma
3: continua a seguirti.
2: Ho messo Radio Subasio, sì? L'ho messa e questa voce mi ricorda qualcosa.
0: Ci sta.
2: Firenze?
0: Sì.
2: Sbaglio?
3: La mi porti?
0: Giannino?
2: Un bacio grande, ciao.
3: Vedi, la mi porti un bacione da Firenze.
0: Li salutiamo, Alessandra. Vabbè. Grandi, grandissimi.
3: Che vuoi
0: allora,
3: fare?
0: Tra poco tocca a te.
3: Sì, allora sai che c'è qualcuno di noi, mi sembra... Manuel Saraca, che abitualmente chiude con le parole gentili non costano nulla.
0: Sì, è vero.
3: È vero, la gentilezza salverà il mondo, forse. Forse, ma secondo voi si può imparare la gentilezza? Ovvero, ci si nasce gentili o lo si può anche diventare, magari per emulazione rispetto ai nostri genitori, alle persone che frequentiamo? Io ci credo molto che un gesto gentile, regalato anche a una persona che non conosciamo per strada, può cambiare la sua giornata e la nostra giornata. E allora vorrei capire, tra di voi, amici all'ascolto, se nella vostra vita vi è mai successo di aver evitato problemi proprio grazie alla gentilezza. Aspettiamo qualche esempio gentile con gentilezza.
0: Sì, anche perché quando erigi un muro, no, di fronte a qualcuno, si rischi di incattivirlo e che questo muro sia sempre più alto. Invece i muri si abbattono con la
3: però
0: gentilezza.
3: Però attenzione, non parlo della falsa gentilezza, perché quella è un'altra cosa, perché sono situazioni di comodo, di convenienza, proprio una gentilezza d'animo, che molti dicono, non esiste più quell'animo gentile.
0: Sì, di una volta.
3: Di una volta. Vabbè,
0: i signori, va bene.
3: Parleremo con
0: presentato
3: gentilezza.
0: Con questa voce, ragazzi, come si fa a non rispondere?
3: Sì, certo. Voce gentile. Al 348 075 8060. Siate gentili.
0: Tra poco.

0: di te.
1: Con gli zero assoluto siamo arrivati in fondo a queste tre ore che sono volate, però la cosa bella è che adesso c'è tutta una giornata davanti, allora cambia la voce su Radio Subasio, restano la musica, le emozioni, quindi la nostra compagnia, rimanete con noi, con il Pozzo che arriverà tra poco a tenervi compagnia, subito dopo le breaking news di TGcom 24 quando manca un minuto alle 10. Ci sentiamo domani, ciao a tutti.
2: Buongiorno da Mattia Venini. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani ai palestinesi in Cisgiordania. L'esercito di Tel Aviv ha lasciato ieri sera le case del villaggio di Kujra, dove era entrato per evacuare gli avamposti della zona. Settimana prossima l'inviato di Trump, Kushner, vedrà Netanyahu in Israele. Nel Regno Unito, Nigel Farage è stato rieletto deputato nella suppletiva a Clacton. Il leader sovranista non si è poi presentato allo spoglio dei voti, ufficialmente per motivi di sicurezza, forse per non salire sul palco con lo sfidante Mister Spazzatura. L'elezione era stata convocata dopo le sue dimissioni. Walter Lavitola resta in carcere, respinta la richiesta dei domiciliari per il faccendiere, reo confesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. Tragico incidente sul lavoro stamattina a Cinque Fondi, nel Reggino, dove un meccanico di 31 anni è morto schiacciato da un'auto in officina. Inutile l'intervento dei soccorsi. I cric che sostenevano il mezzo avrebbero ceduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri. A Trani, fermato con l'accusa di omicidio volontario, il ragazzo di 17 anni che ha confessato di aver ucciso ieri notte il 18enne Cosimo Quagliarella con 3 coltellate. Ai carabinieri ha raccontato di essersi difeso da un'aggressione. Il delitto al culmine di una rissa scoppiata forse per una ragazza. 8 anni fa a Genova la tragedia del ponte Morandi, il cui crollo costò la vita a 43 persone. La commemorazione è sotto al nuovo viadotto San Giorgio. Alle 11.36, ora del disastro, previsto un minuto di silenzio. È il primo anniversario dopo la sentenza di primo grado che ha condannato 32 persone. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Disney presenta:
10: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
11: Maui, Maui, sei mitico.
9: Oceania:
12: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
9: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
13: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
9: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
14: Yuhu! C'è nessuno!
0: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
0: Piacere, Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Eccoci, buon venerdì numero 14 di agosto 2026, vigilia di Ferragosto. Beh, cominciamo molto bene, amici miei, con Gianni Morandi.

quindi potevamo cominciare meglio questa mattina di vigilia ferragostana con uno che ha anche proposto una canzone ad hoc, che è Notte di Ferragosto. Notte di Ferragosto. In questo caso però la canzone è stata una canzone molto molto importante nella sua storia musicale personale. Anzi, salutiamo anche Gianni. Ciao Gianni! In questa nostra mattina agostana, pre-ferragostana, ci occuperemo di qualche cosa che secondo me non passa mai di moda. No, non quello che pensate, la gentilezza. O forse in alcuni momenti della storia recente non se ne è tenuto conto troppo. E quello che viviamo tutti i giorni ce lo racconta. Già, la gentilezza ci può davvero difendere dall'odio altrui, ha davvero il potere di ribaltare la situazione. E poi è qualcosa che si può imparare? O gentili si nasce? Oggi ci concentreremo proprio su questo aspetto del carattere di molti, non di tutti, purtroppo. E mi piacerebbe sapere se nella vostra vita vi è mai successo di aver evitato problemi proprio grazie alla gentilezza. Se avete qualche storia da condividere, noi siamo qui, come ogni mattina, al 348 075 8060 con gentilezza massima. Anche oggi c'è il primo buongiorno che va a Irene, che ci ascolta e ci saluta da Udine. Buongiorno a te, Irene, e buon ascolto a tutti anche con Irama.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 su Radio Subasio, c'è il Jukebox.

Grande amore, il volo in questa nostra mattina in cui vogliamo essere tutti gentili. Ah, la gentilezza apre porte inattese. Non è forma ma pura sostanza. La gentilezza si impara come le buone maniere. Così diceva Monsignor della Casa nel Galateo. Da questa filosofia è nato anche un libro a cura di Natalia Re, presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, che vuole essere una guida per usare la gentilezza anche come strumento di difesa, utile ad esempio nei casi di hate speech, come si dice oggi, e del cyberbullismo. Dalla teoria alla pratica, insomma, si può usare la gentilezza per disinnescare offese e rompere quegli automatismi in quegli ambienti digitali dove gli utenti interagiscono solo con opinioni e contenuti che confermano la loro opinione e non sono realmente aperti al dialogo con chi la vede diversamente da loro. E questa è un'esperienza che tutti noi facciamo sui social quando decidiamo di esporci un po' di più, magari nel manifestare la nostra più che legittima opinione. Ma detto questo, la gentilezza ci può difendere dall'odio altrui? Ha davvero il potere di ribaltare la situazione? È qualcosa che si può imparare, secondo voi? O gentili si nasce? E nella vostra vita vi è mai capitato di aver evitato problemi o aver risolto situazioni, insomma, un po' particolari grazie alla gentilezza? Aspettiamo le vostre esperienze, come ogni mattina, se vi va, al 348 075 8060.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Energia, voci, effervescenza che si fondono in questa accoppiata magica tra Angelina Mango e Marco Mengoni. È il loro canto

On To Your Love Sunday ci ha riportato indietro nel tempo fino al 1984. Lo direste che questa canzone ha più di 4 decenni? Wow! È la caratteristica della musica che attraversa indenne spesso gli anni, il tempo, e arriva fino a noi proprio fresca come una rosa. Sono le 10 da 43 minuti e un po' di secondi, non avete sbagliato. Questa è Radio Suvasio, con voi Stefano Pozzovivo fino alle 13 e da questo momento anche Ermal Meta.

0: Laura Pausini e a volte anche gentili. Già, la gentilezza. Oggi vi sto chiedendo se si può imparare ad essere gentili o fondamentalmente si nasce. Ma ci può davvero difendere dall'odio altrui? La gentilezza ha davvero il potere di ribaltare la situazione? È qualcosa, vi dicevo, che si può imparare a gestire oppure, oppure ci si nasce e non la si a volte non c'è modo di stimolarla in alcune persone. Ma poi vi è mai capitato di aver evitato problemi proprio grazie alla gentilezza? Ne parliamo al 348 075 8060.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Olli e Giuli, questa domenica intanto, questa mattina torna anche l'informazione su Subasio, quella delle 11.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Ore di tensione a Ceuta, dove si teme una nuova invasione di migranti. Spagna e Marocco blindano la frontiera. Dall'Italia il ministro Piantedosi ribadisce stop a Schengen con Madrid finché ci saranno rischi per la sicurezza. Meloni, serve massima attenzione, la maggioranza dell'Europa è dalla nostra parte. Le truppe israeliane lasciano Qusra in Cisgiordania, dove erano entrate per allontanare i coloni che assediano le case dei residenti palestinesi. Gli avamposti estremisti restano però attivi. Irritazione degli Stati Uniti. La prossima settimana l'inviato di Trump, Kushner, vedrà Netanyahu per colloqui sulla situazione a Gaza. Resta in carcere Walter Lavitola, reo confesso di aver ordinato l'attentato a Ranucci. Il GIP respinge la richiesta di domiciliari, rese dichiarazioni fumose e senza riscontro. L'imprenditore: non escludo che Sigfrido dopo la bomba avesse capito, e la procura ora vorrebbe sentire il giornalista. L'uccisione del 18enne Cosimo Quagliarelli in una rissa a Trani, fermato un 17enne. Il giovane ha ammesso di essere l'autore dell'accoltellamento letale, è accusato di omicidio volontario ed è stato trasferito nel carcere minorile Fornelli di Bari. Ancora in corso le ricerche dell'arma del delitto. Sono passati 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi, che a Genova collassò portandosi dietro le vite di 43 persone. Oggi la commemorazione, con un minuto di silenzio alle 11.36, l'ora del crollo. È il primo anniversario dopo la condanna in primo grado per 32 persone ritenute responsabili del disastro. Sport agli europei di nuoto. Sara Curtis da sogno, è oro nei 50 metri dorso e record del mondo bis, migliorato di 7 centesimi il primato da lei stessa fissato durante la semifinale. Ai campionati di atletica a Birmingham, un altro oro per l'Italia è quello di Daria Derkac nel salto triplo. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: rallentamenti per traffico sull'A1 in direzione Milano, tra Calenzano e il bivio per la variante e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Sul traforo del Monte Bianco, code in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix, con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine, sulla statale 114 orientale Sicula, si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Siracusa, procedendo verso l'incrocio Messina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: A degustarci il cocome!
5: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi
12: chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
1: Una delle caratteristiche dei Bee Gees, non solo le belle voci e particolari, ma la capacità di scrivere pezzi su misura per grandi interpreti, come nel caso di Dionne Warwick, Heartbreaker.

0: Macarena, Baby Cake, quasi non sciogli lingua. Tuca Macarena, però è l'estate. Questa è Subasio con voi oggi a parlare di gentilezza, perché la gentilezza a volte può rendere molto semplice e semplificare, ecco, le varie azioni, i vari momenti della nostra quotidianità. Però vi ho anche chiesto se la gentilezza si può imparare o si nasce con questo accessorio, mettiamola così. La gentilezza poi ci può difendere dall'odio altrui? Ha davvero il potere di ribaltare ogni situazione? Nella vostra vita vi è mai accaduto di aver evitato problemi proprio grazie alla gentilezza?
1: Sei dalla Finlandia, vi seguo sempre tutte le mattine puntualmente e come al solito sono al lavoro e vi sto ascoltando. Purtroppo c'è da dire che vuoi o non vuoi, le notizie anche che seguiamo in televisione o anche i vari fatti di cronaca eccetera eccetera ci stanno purtroppo, ahimè, influenzando negativamente e purtroppo piano piano anche involontariamente ci fanno diventare, non dico più cattivi perché io non parlo di me, ma in generale ci fanno diventare un po' più schivi verso gli altri, quindi poi alla fine la gentilezza non la si usa tra virgolette più, anche se fa parte del nostro carattere, del nostro modo di essere. Io dico che essere gentili alla fine, sì è vero, ti fa comunque bene sia a te stesso che agli altri, ti rende la giornata migliore, ma soprattutto insegna a chi magari ha valori diversi dai nostri che un sorriso, un gesto fatto col cuore può davvero cambiarti la giornata. Io sono sicurissima che quella persona che riceve il gesto gentile da parte nostra una volta a casa con la testa fra le mani penserà comunque che forse ne vale la pena.
0: Ne vale sempre la pena. In fondo la riflessione della nostra ascoltatrice dalla Finlandia ci porta anche in un'altra direzione, cioè che noi stiamo diventando sempre più cinici, forse anche in forza, passatemi questo gioco di parole, di questi contatti digitali che frappongono una maschera e ci rendono più distaccati, meno inclini a gesti gentili. Ma la mia è solo un'ipotesi. E voi? 348 075 8060.
2: Radio Subasio. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gocce di memoria, Giorgia. Radio Subasio, la gentilezza che apre molte porte e naturalmente in alcune persone è di default presente, in altre magari è stata allenata nel tempo, in altre proprio non trova dimora. Detto questo, la gentilezza, intanto secondo voi se si può imparare oppure no? Ma poi ci può difendere dall'odio altrui? Ha davvero il potere di ribaltare situazioni particolari? E a voi è mai capitato di aver evitato problemi proprio grazie alla gentilezza?
1: Sono Franco da Firenze. La gentilezza è una caratteristica fondamentale per noi umani per vivere bene. Io credo che ci sia una indole naturale con cui si nasce, però ci si può, come dire, ci si può lavorare per diventare gentili. Gentili e rispettosi anche, che non vuol dire essere stupidi. Io che faccio il cuoco, ho lavorato in tante cucine e non vi nascondo che la gentilezza è servita in tantissime situazioni per placare gli animi, a volte in cucina si surriscaldano in tutti i sensi, e creare quella giusta armonia per, come dire, riproseguire bene il lavoro. La gentilezza è una gran bella caratteristica da provare, che comunque quando sei gentile con una persona normalmente vedi nell'altro il sorriso, anche se non subito, dopo un pochino sì.
0: Il nostro ascoltatore ha le idee molto chiare, ovvero ci si nasce e per molti è così ed è una bella fortuna, ma in molti casi si può affinare, ci si può lavorare, come diceva.
2: Gentili sì, senz'altro, perché la gentilezza chiama gentilezza. Io sono fondamentalmente una persona molto gentile, ma non sono disposto a farmi prendere in giro, per cui essere gentili assolutamente sì, ma il perbenismo interessato, come diceva Guccini, mi fa arrabbiare tantissimo, e allora non sono disposta a farmi prendere in giro da chi fa finta di essere gentile. Ma la gentilezza assolutamente chiama gentilezza. Bruno da Ostia.
0: Bruno mette il dito nella piaga, perché la gentilezza spesso viene associata a un certo grado di falsità. E lo ringrazio anche per la citazione gucciniana. Secondo voi? 348 075 8060.

0: E tu non guardare indietro mai e vai.
1: Radio Subasio.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: Ma pensa te dove siamo finiti con questa canzone del 1985, la canzone LRV Maria Magdalena, che regalò fama internazionale a Sandra, e dietro Sandra c'era Michael Cretu, producer di lungo corso e autore anche di una storia musicale molto importante, sua, personale. Sono le 11:39, stiamo parlando di gentilezza. Vi ho chiesto se ci può difendere dall'odio altrui, se ha davvero il potere di ribaltare una situazione e se è qualcosa che si può imparare oppure gentili si nasce.
1: Sono Haka da Siena, io ho 65 anni e sono una persona molto gentile, educata e molto molto sensibile, e in questo mondo sinceramente non mi ci ritrovo più, perché la gente è tutta di corsa, ha tutta che vuole sempre le cose, e quindi non mi ci ritrovo più. Io penso che la gentilezza e l'educazione ci si nasce, e soprattutto i genitori ci devono insegnare tanta educazione che ora non c'è più.
0: A patto che siano gentili anche loro, però.
2: Paola dalla provincia di Firenze. Io sono un carattere forte, abbastanza fumino e detesto le ingiustizie, ma ho notato che quando qualcuno mi fa un torto, da me si aspetta la classica sparata, che a volte faccio perché bollo come le pentole a pressione. E invece, approcciandoli in maniera tranquilla, ho notato che molti restano spiazzati e il loro livore scema come per incanto. Per cui una tecnica che purtroppo tardi ma ho imparato. E quindi sì, la gentilezza alla lunga paga, anche se è difficile nel mondo di oggi, dove il cinismo e la violenza, anche verbale, sono diventate una virtù che gli altri apprezzano.
0: Sono molto d'accordo con la nostra ascoltatrice, anzi, per semplificare direi che la gentilezza è disarmante.
3: Sono Alessia da Roma e qualche anno fa, parecchi anni fa, mi è capitato di trovare un rapinatore che stava tentando di, appunto, rubare il mio motorino. Però io ho chiesto se per favore lo poteva rimettere a posto, visto che non era il suo, e l'ha fatto.
0: Magari funzionasse sempre così. E voi? 3480758060.

0: ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un club il sabato è tutto così amargo, oh mica tragico.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano è su Radio Subasio.

0: l'uomo in blues, Pino Daniele, e la gentilezza che forse salverà il mondo, forse, ma dovrebbe essere estremamente contagiosa per farlo. Oggi vi ho chiesto se la gentilezza ci può difendere dall'odio altrui, se ha davvero il potere di ribaltare situazioni, se è qualcosa che si può imparare o gentili si nasce, e nella vostra vita se vi è mai accaduto di aver evitato problemi grazie proprio alla gentilezza. E vi ho chiesto esempi e non ce ne avete fatti mancare, di ogni tipo direi.
1: Io ho sempre cercato di essere il più gentile possibile con gli altri e molto spesso mi è capitato in alcune situazioni in cui il mio compagno, i miei amici dicevano dai gra, lascia perdere, andiamocene via, tanto non serve a niente, detto proprio così, e io ho sempre detto ma perché? Perché non provare? E devo dire sinceramente che avvicinandomi, facendo un approccio con un bel sorriso, con tono pacato e tanta gentilezza ed educazione, ma io parlo non a mettersi a livello di Zerbino assolutamente, ma all'essere veramente gentili, a me devo dire che si è sempre risolta la maggior parte delle situazioni. Grazie da Colleferro e buon Ferragosto a tutti.
0: Grazie anche a te, grazie anche a voi.
2: Sono Francesca da Livorno e sto parlando con questa calma perché la gentilezza in questa nostra famiglia sta facendo sì che anche la persona che sta facendo delle cure molto forti la sta affrontando con una forza di un leone, e questa è la cosa più importante, perché è la gentilezza che salva il mondo, e lo vediamo anche nelle parti di radio e chemioterapia, e quando vedi un'umanità che giustamente non va vista solo nella persona che ti lascia il carrello, ma anche nella persona che sta vicino a un'altra con la gentilezza senza essere troppo invasivo.
0: Eh già, i tipi di gentilezza sono diversi e hanno un peso specifico diverso a seconda delle situazioni.
3: Sono Nicola e io la prima cosa che ho insegnato ai miei figli è che la gentilezza e le buone maniere sono un'arma che ci aiuta a vincere tantissime battaglie.
0: Eh già, un'arma non letale fortunatamente, anzi un'arma importante che disarma.
4: Sono Elena da Roma. Per me la gentilezza fa parte di me, a volte non è semplice, però ti dà la possibilità di creare rapporti meno burrascosi con le persone. È una forma di diplomazia, ma ci si può diventare tutti lavorandoci sopra.
0: La chiosa la affido a un aforisma di Antonio Aschiarolo: con la gentilezza sei invincibile, tieni al guinzaglio anche il vento.

0: Whiter Shade of Pale, Annie Lennox, è la sua eleganza inconfondibile. Ora torna l'informazione con un nuovo appuntamento. Quello che arriva su Radio Subasio è quello delle 12 in punto.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Sono stati i caccia Eurofighter italiani in servizio per la NATO ad abbattere il drone sconfinato in Lettonia. Le autorità locali ringraziano l'aeronautica militare. Il velivolo senza pilota sembrerebbe essere ucraino, finito fuori rotta durante un raid sulla regione russa di Leningrado. A Kusra, in Cisgiordania, c'erano anche 5 italiani tra le persone assediate dai coloni israeliani. L'esercito di Tel Aviv, intervenuto nel vano tentativo di contrastare il blocco, avrebbe espulso i nostri connazionali. Una delle case circondate è di proprietà di uno statunitense, Washington furibonda. Nuovo record per il debito pubblico italiano: a giugno toccata quota 3.207 miliardi di euro, 26 in più rispetto a maggio, lo comunica Banca Italia. Intanto l'ufficio statistico dell'Unione Europea segnala un aumento dello 0,4% per il PIL dell'eurozona nel secondo trimestre. L'Italia però cala da più 0,3 a più 0,2%. A Diano d'Alba, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando in un vigneto locale, al volante c'era lo zio. Inutile l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, poco fa alle 11:36, ora del crollo, il minuto di silenzio durante la commemorazione delle 43 vittime. Quello del 2026 è il primo anniversario dopo la condanna in primo grado per 32 persone ritenute responsabili del disastro. A Parma i carabinieri hanno ritrovato i 3 quadri sottratti a marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. I dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse avrebbero un valore complessivo stimato sopra i 9 milioni di euro. Il rinvenimento è avvenuto durante una perquisizione. Indagini ancora in corso. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Anche nelle prossime ore prevalenza di tempo soleggiato e caldo afoso intenso, quindi un po' di nuvole all'estremo nord-ovest, nelle estreme regioni meridionali con isolati acquazzoni o temporali sulle Alpi occidentali, l'Appennino Ligure e i rilievi della Calabria. Nel resto del paese invece prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso e, come già accennato, ancora caldo afoso piuttosto intenso, punte anche di 37-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocome!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Disney presenta:
8: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania:
9: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F. Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non squace mai.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Una nuova ora insieme si apre come sempre con un classico da collezione. E che classico! Qui è la musica ribelle cantata da Eugenio Finardi con Ivano Fossati.

16 marzo, diventata una data iconica per Achille Lauro, grazie proprio a questa canzone con Good Tribe, che ha avuto tra l'altro un grandissimo successo. Sono trascorse 15 minuti dalle ore 12, siamo entrati ufficialmente nell'ultima ora insieme, in questo 14esimo giorno del mese di agosto 2026. Con voi il Pozzo e anche Noemi.

L'uomo volante Marco Masini in questa nostra mattina, quando arrivano anche gli attesi saluti arretrati. In realtà una parentesi pretestuosa per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere, come Marilena che ci ascolta e ci saluta da Avellino, Bernardo che ci ascolta e ci saluta da Marotta, siamo in provincia di Pesaro Urbino, e Sandra che invece ci ascolta e ci saluta da Viareggio, siamo in provincia di Lucca. Per tutti Elodie.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Mettete insieme un po' di Mediterraneo, poi il funk di una band di grido e la voce di un interprete incredibile. Miscelate tutto, a questo hanno pensato Merck e Cremon con The Colors e Serena Brancale, Partenope.

Santana con Rob Thomas. E qui siamo tornati di parecchio indietro, più di un quarto di secolo. Era il 99. Mi piace giocare con gli anni e con il tempo, con la macchina incredibile della musica si può fare. Intanto però vi proietto qualche minuto in avanti, perché tra un po' sveleremo il tema di cui si tratterà nella pausa pranzo, e lo faremo proprio con chi vi condurrà in quest'ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio, e cioè Leonardo Fabrizi. Intanto c'è però anche Malika Yan.

0: con me Luna Pop, non te nanna, ma
1: no, sono arrivato adesso, buongiorno.
0: Buongiorno, come la sta?
1: Bene. Se sapevo.
0: Certo, che senso?
1: Portavo l'ombrellone.
0: Ah, oggi. Vabbè, perché tra l'altro oggi è la vigilia di Ferragosto.
1: Amico mi mio?
0: Questo, non ti conosco. Ecco. Ma quella era declinata in un altro modo. Moglie mia, non ti conosco.
1: È vero.
0: Detto questo, sai che in queste situazioni, io per esempio ho dei ricordi da bambino, che si andava a fare il picnic.
1: Sì.
0: Prima del pranzo, che era il momento centrale,
1: certo.
0: E dopo il pranzo, andavamo in un prato molto bello e si giocava a pallone. Prima
1: bello.
0: E dopo
1: anche
0: a piedi nudi,
1: anche con bambini che magari non conoscevi.
0: Il pallone era quello di cuoio, quando lo prendevi
1: faceva male,
0: saltava l'alluce.
1: Allora, inevitabilmente,
0: chissà perché questo ricordo mi è venuto
1: ci sta, dai,
0: ci sta, perché si parlerà oggi proprio dei giochi da vacanza. Tu te lo ricordi il going?
1: Sì, certo che lo ricordo, assolutamente sì.
0: Non stiamo parlando lingue strane, il going era una cosa che solo chi è nostro coetaneo.
1: Vabbè, noi boomer.
0: Poi c'era il tamburello.
1: C'erano le biglie.
0: Sì, poi sono arrivati i racchettoni.
1: I racchettoni, cioè, stiamo parlando di roba troppo moderna.
0: E le bocce.
1: Le bocce,
0: fantastico.
1: E quali?
0: Quelle di plastica, con il boccino. Aspetta, poi c'erano le biglie con tutti i corridori dentro.
1: Quello, io
0: perché si prendeva il fortunato ragazzo che aveva un sedere,
1: si trascinava,
0: si faceva la pista,
1: esatto.
0: Basta.
1: Con tanto di paraboliche.
0: Esatto. Ecco. Sì, poi si facevano i ponti,
1: sì,
0: sotto cui passare.
1: Che meraviglia, che ricordi.
0: Che boomer. Allora, d'estate, quale gioco da vacanza vi ispira di più? Poi, un'altra domanda interessante, preferite giocare da soli o in compagnia?
1: Chi gioca in compagnia non è un ladro, né una spia.
0: Il numero, please?
1: 348-075-8060.

0: Dufray, come salvare una vita, a volte anche con la forza di un sorriso, come fa Alba che ci ascolta dal Senegal con la sua attività di sostegno ai bambini. Un grande abbraccio e un grande bacio. E arrivano anche baci e abbracci per voi, perché arriviamo al termine di questa nostra porzione di giornata. Vi auguro un serenissimo Ferragosto e quindi anche un ottimo weekend con il nostro sottofondo musicale, e lunedì mattina puntuali alle 10 saremo ancora qui, sarò ancora qui con voi per altre canzoni ed altre emozioni. Intanto però torna anche l'informazione, è quella delle 13, e come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trasferiti in una casa non assediata dai coloni israeliani, i 5 attivisti italiani che si trovavano a Qusra in Cisgiordania, intervenuto l'esercito di Tel Aviv, 2 case ancora bloccate dagli estremisti. Il sindaco palestinese accusa: per allontanare gli italiani i soldati hanno usato la forza. La Lettonia ringrazia la nostra aeronautica militare per aver abbattuto con i suoi caccia Eurofighter un drone sconfinato ieri sera dalla Russia. Si tratterebbe di un velivolo ucraino, come suggerito anche dai media di Kiev. Sarebbe finito fuori rotta durante un raid sulla regione di Leningrado. A Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, il corpo di una 71enne ritrovato in un armadio in una casa. Fermato il figlio, che ha ammesso l'omicidio. A dare l'allarme alcuni familiari che non avevano più notizie della donna, preoccupati per le continue liti per motivi economici tra la vittima e il 51enne. Tragedia di Anodalba, nel Cuneese. Un trattore si ribalta in un vigneto, muore una 22enne. La ragazza stava lavorando insieme allo zio al volante del mezzo, che potrebbe essersi sbilanciato per l'eccessiva pendenza del terreno. Inutile l'intervento del 118, indagano i carabinieri. A Como gli incendi fanno paura, 50 residenti evacuati nella notte dai quartieri a ridosso del Monte Goi. Il rogo è attivo da ieri, 130 i vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme. Sul posto anche 2 elicotteri e 2 Canadair, arrivati rinforzi da Liguria, Emilia Romagna e Veneto. Recuperati dai carabinieri di Parma i 3 preziosi dipinti rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo scorsi dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. Si tratta di un Cézanne, un Renoir e un Matisse per un valore complessivo di oltre 9 milioni di euro. Ancora in corso le indagini sul colpo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra l'allacciamento con la A15 Parma La Spezia e Parma in direzione Napoli. Sull'A23 2 km di coda per traffico intenso in uscita alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato. Un incidente crea 4 km di incolonnamenti invece sull'A24 tra Tivoli e Vicovaro Mandera procedendo verso la superstrada Teramo Mare. Infine, sulla statale 24 del Monginevro si segnala una corsia chiusa all'altezza dell'incrocio Cesana-Torinese in direzione dell'incrocio Colle di Monginevro confine con la Francia. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
5: E a noi che aspettiamo?
4: Congratulazioni!
5: Di gustarci il cocome!
4: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al
7: tuo paese. Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
11: Yuhuu! Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere, Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
15: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Softair Go. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
16: Le 13 da 5 minuti inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, quella del venerdì e da oggi il 14 agosto 2026. Sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Relax, Frankie Goes to Hollywood.

Ed era il 1983, Relax, Frankie Costi Hollywood, canzone partita in sordina e anche uno dei brani più controversi della band, questo l'ha detto. Dai, collection delle 13, in apertura della pausa pranzo, oggi si parla inevitabilmente d'estate, ma soprattutto dei giochi che si fanno sotto l'ombrellone, no? Quale gioco da vacanza vi ispira di più, vi chiedo? Chiedo anche di andare un po' ritroso nel tempo, magari da bambini facevate i giochi classici delle biglie e poi quelli che ha citato anche prima Stefano, che saluto tra le altre cose. Preferite giocare da soli, in compagnia? Quale località di vacanza favorisce di più il gioco? La montagna oppure, che so, il mare, quindi sotto l'ombrellone? Se volete potete come sempre inoltrare il vostro messaggio, prendetelo come un gioco, al 348 075 80 60. E allora, d'estate, quale gioco da vacanza vi ispira di più? Aia!

Di Subasio, appena iniziata la pausa pranzo, a proposito, buon appetito, se siete a tavola, buon viaggio, chi si sta muovendo, chi sta raggiungendo le varie località di vacanza. A proposito, la pausa estiva è davvero il momento perfetto per tornare a giocare, visto che sotto l'ombrellone si cerca di usare il cellulare il meno possibile, c'è chi dà ampio spazio ad alcuni dei giochi preferiti, tipo che so, le carte più improbabili a quelle rivisitate, passando per l'enigmistica, una gamma di proposte purché si rimedi alla noia e alla solitudine. Ed è per questo che vi chiedo, d'estate quale gioco da vacanza vi ispira di più? Magari, non so, potete fare anche un bel tuffo nel passato, un salto in solitudine. Ed è per questo che vi chiedo, d'estate quale gioco da vacanza vi ispira di più? Magari, non so, potete fare anche un bel tuffo nel passato.

Viaggi e miraggi 1992, Francesco De Gregori, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Sotto l'ombrellone gli italiani amano rilassarsi alterando e soprattutto dando spazio a quelli che sono i grandi classici della tradizione, nuove tendenze digitali, vabbè, il classico cruciverba non manca mai, così come il sudoku, ovviamente non mancano i libri, romanzi gialli, thriller, biografie, sono i generi più letti, riviste di gossip e poi, se parliamo di carte, il Burraco, Scala 40, Briscole 3-7, poi ovviamente non mancano i classici racchettoni, le bocce, i castelli di sabbia, calcio, volley, la lista devo dire è piuttosto lunga. D'estate vi chiedo quale gioco di vacanza vi ispira di più, preferite giocare da soli o preferite giocare in compagnia? Se volete raccontarmi il tutto, 348 075 80 60.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
8: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla nel formato tripacco è a 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Lewis and the News 1985, The Power of Love. Siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Oggi vi chiedo d'estate quale gioco di vacanza vi ispira di più, preferite giocare da soli, in compagnia, quale località di vacanza favorisce di più il gioco. E si parlava del burrago, della scala 40, delle bocce, dei castelli di sabbia e poi ovviamente anche del sudoku, dei cruciverba. Insomma, qual è il vostro gioco preferito sotto l'ombrellone? 348 075 80 60. Maria Luisa dice fuori dall'ombrellone sicuramente i racchettoni non possono assolutamente mancare. Il gioco delle bocce per Mario di Firenze. E poi saluto e ringrazio anche Giulia che ci segue dalla spiaggia di Riccione. In questo momento non chiedermi assolutamente nulla perché mi sto rilassando con la vostra musica. Grazie davvero. 348 075 80 60. D'estate, quale gioco da vacanza vi ispira di più?

Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla. Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. E le italiane da ballare. Noi mettiamo la musica. Tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

I love you baby, Jovanotti, 6 PM, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Saluto tutti coloro i quali hanno inviato messaggi, per lo più scritti, devo dire, Marco, Alessandra, Giorgio, e poi vedo anche Giuditta, e tutti indaffarati con il burraco, la scala 40 e la briscola 37 sotto l'ombrellone, perché oggi vi ho chiesto semplicemente d'estate quale gioco da vacanza vi ispira di più.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Ceuta le autorità spagnole e marocchine blindano il confine e rafforzano la sorveglianza in previsione di una nuova ondata di migranti nelle prossime ore. Con Madrid stop a Schengen finché ci saranno rischi per la sicurezza, ribadisce il ministro Piantedosi. Meloni, l'Europa è dalla nostra parte. A Qusra in Cisgiordania sono ancora due le case palestinesi assediate da coloni israeliani nonostante l'intervento dell'esercito di Tel Aviv. Sul posto anche 5 attivisti italiani sono stati evacuati, ma il sindaco denuncia per allontanarli i soldati hanno usato la forza. Dalla Vitola dichiarazioni fumose e senza riscontro, così il GIP di Roma che ha respinto la richiesta di domiciliari per il mandante dell'attentato a Ranucci. L'imprenditore non esclude che il giornalista abbia compreso modalità e finalità del gesto e ora la procura vorrebbe sentire il conduttore. In Sicilia caos senza fine per l'eruzione dell'Etna. L'aeroporto di Catania resterà chiuso almeno fino alle 2 della prossima notte. Dal 6 agosto cancellati 630 voli, il 36% del totale, oltre 700 quelli dirottati su altri scali. Per il Fontana Rossa è la crisi più pesante negli ultimi 20 anni. A Como paura per gli incendi, 50 residenti evacuati nella notte dagli abitati a ridosso del Monte Goi, 130 i vigili del fuoco al lavoro da ieri per contenere le fiamme, coadiuvati da 2 elicotteri, 2 Canadair e squadre di altre regioni. Gli sfollati sono assistiti dalla Croce Rossa locale. Sport agli europei di nuoto, spettacolo Sara Curtis. La 19enne si prende l'oro nei 50 metri dorso e sbriciola per la seconda volta il record del mondo, migliorato il primato che lei stessa aveva fissato in semifinale il giorno prima ai campionati di atletica a Birmingham. Oro di Daria Derkac nel salto triplo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: Questa è la situazione su strade e autostrade in Friuli lungo la A23, code causate dal traffico intenso alla barriera di Ugovizza per chi procede verso Tarvisio. In Liguria troviamo incolonnamenti sulla 10 causa perdita di carico tra Genova Pegli e Genova Voltri verso Ventimiglia. C'è un veicolo fermo sulla 12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 10, la Padana Inferiore, con fondo stradale di è stato all'altezza dell'incrocio Tortona statale 211 della Lomellina. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
10: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Soltanto 5 minuti dopo le 14, bentrovati, buon pomeriggio e buona estate a tutti da Leonardo, insieme sino alle 17, anche in questo venerdì 14 agosto, e per voi un classico di E dove è nato ogni favola, un gioco.

Berlino, a proposito, in questo momento ci sono 23 gradi, c'era nuvoloso, prossime ore temperatura scenderà fino a una minima di 14. Gitarella fuori porta? Non sarebbe male. Finché ti va, ti romancino. Mi hai trovato.

un capolavoro, Manco Zanima 1998, Luce, siete su Radio Subasio e alle 15 puntuale come sempre arriva il jukebox. Nel frattempo pensateci su quale canzone ha il potere di rendere speciale la vostra estate e tra non molto ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Alle 15 arriva Jukebox, prenotate adesso la canzone che vi ronza in testa, che poi ascolterete tra le 15 e le 16. Il vostro messaggio scritto vocale al 348 075 80 60. Subito i Pinguini Tattici Nucleari.

When you're gonna rilavig, siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. E per voi anche un classico di Elisa, correva l'anno 2018, Se piovesse il tuo nome.

Alle 15 arriva il jukebox. Se volete, già da adesso potete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Inoltrate un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060 oppure attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 8060. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking news di TGCOM 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Qusra, in Cisgiordania, sono ancora due le case palestinesi assediate dai coloni israeliani. Inutile dunque il breve intervento dell'esercito di Tel Aviv. Sul posto cinque attivisti italiani, ora evacuati in un edificio sicuro, ma il sindaco denuncia i soldati li hanno allontanati usando la forza. L'Ucraina rivendica la distruzione di due ripetitori e cinque postazioni di controllo droni del Cremlino. Nella notte lanciati oltre 500 velivoli senza pilota contro la Russia, alcuni diretti contro infrastrutture nell'oblast di Leningrado, uno finisce in Lettonia, abbattuto dai caccia Eurofighter italiani. Gli Stati Uniti inviano agli alleati NATO un questionario sulla fedeltà dei vari paesi a Trump, lo rivela Bloomberg. Tra gli argomenti approfonditi, il sostegno alla politica estera della Casa Bianca, la preferenza per gli acquisti di armi americane e l'assenza di restrizioni all'uso delle basi. In Sicilia ancora caos per l'eruzione dell'Etna dopo l'aeroporto di Catania, che estende lo stop ai voli fino alle 2 della prossima notte, ora chiuso fino alle 16 anche lo scalo di Comiso. Dal 6 agosto cancellati 630 voli, oltre 700 quelli dirottati. È la crisi più pesante degli ultimi 20 anni. A Como 50 persone evacuate nella notte dagli abitati a ridosso del Monte Goi per un grande incendio nei boschi. Salgono a 180 i vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di contenimento, impiegati anche due elicotteri, due Canadair e squadre di altre regioni. Sono 9 le persone indagate per il furto a marzo di 3 quadri dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nel Parmense. Si tratta di cittadini moldavi, per 5 si valutano misure cautelari. I carabinieri hanno recuperato i dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse durante una perquisizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Inizia il jukebox di Radio Subasio, 348-075-80-60. Questo è il codice d'accesso che vi consente di inoltrare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram. Se in questo momento vi state rilassando, vi ronda in testa una canzone che volete ascoltare proprio oggi, prenotatela subito. E potete farlo anche attraverso l'app, come ha fatto Massimo, che ha scelto la collection di oggi.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Giulia e Biagio, ti ritorno da Musulmano Terme in Toscana. Vorremmo sentire se è possibile.

Belle affollate le spiagge italiane, Renato Zero, un suo grande classico, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Il buongiorno lo so che si vede dal mattino, ma ci arriva anche da parte di Ornella di Udine, dice vorrei tanto ascoltare una canzone e ha scelto questa di Marco Mengoni.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Subasio, siamo Elena.
4: Fabrizio.
3: Da Grosseto, detti anche Fifinella e Gino Formaggino, stiamo andando a lavorare. Volevamo dedicare I Love to Love a Daniela per il suo compleanno, perché è una canzone.

0: Tina Charles, un grande classico, siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. La canzone che vi ronza in testa, che volete ascoltare oggi e che ha soprattutto il potere di rendere speciale la vostra estate, potete richiederla a Radio Subasio proprio adesso. 348 075 80 60 per i vostri messaggi scritti o le vostre note vocali. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Chiara da Milano.
0: Ciao Chiara.
1: Mi piacerebbe molto sentire Vivere di Vasco Rossi.
0: Bella.
1: Radio Subasio.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
13: E un gelatino o uno stuzzichino?
12: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
14: Ciao Radio Subasio, sono Dana. Vi sto ascoltando dalla spiaggia sull'isola di Pago in Croazia. Vorrei ascoltare Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni e buon Ferragosto a tutti. Ciao!
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Due Baglioni, mille giorni di te e di me, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Avete ancora un po' di minuti a disposizione se volete notare i vostri messaggi scritti o vocali su WhatsApp o Telegram. Saluto Vittoria nel frattempo, altro messaggio firmato da Olivia e Milo, e poi vorrei dedicare alla mia amica Momo una canzone del Jukebox di oggi, ciao. Poi c'è il messaggio legato alla prossima, firmato da un gruppo di amici che stanno rientrando dalle grotte di Frassassi, stanno andando a Norcia in questo momento, quindi buon viaggio ragazzi, e ci richiedono la prossima di Bruno Mars, hanno scelto proprio questa.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare Partenope. Saluti dalla Sardegna, Livia e mamma. Ciao.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Sono Patrizia, in vacanza in Trentino. Volevo chiedere cortesemente la canzone Acqua, Loredana Bertè, perché anche qua su in montagna, anche se c'è un po' di vento, fa tanto caldo. Quindi l'acqua è fondamentale per rinfrescarsi. Buon pomeriggio.

0: Claudio Subasio. Oggi è compleanno di Gabri, di Cogliate. I Queen cantavano Don't Stop Me Now, alla velocità della luce. Noi pensiamo proprio a te. Stasera, Gabri, metti la marcia più alta e vai a fare fuoco e fiamme. Tanti auguri, pilota, i tuoi amici di Rinviate. Ciao!
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Don't Stop Me Now dei Queen, grande classico, e siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi. Devo salutare però Giorgia di Roma, sta viaggiando con suo marito Ottavio direzione Marche, in un paesino che si chiama, scrive, Maiolati Spontini, in cui c'è un bellissimo parco che poi visiterò domani, un posto meraviglioso. Auguri a tutti e anche soprattutto a mia mamma Luciana che compie gli anni, tanti tanti auguri anche da parte nostra. E poi devo salutare anche Grazia da parte di Salvatore di Napoli, altro messaggio firmato invece da Clara di Velletri che ci augura buon Ferragosto, io ricambio. Gigi e Martina stanno rientrando direzione Venezia dalle Marche, vorremmo ascoltare una canzone nel jukebox di oggi e a questo punto sentiamo chi ha scelto la prossima.
1: Ciao Radio Subasio, siamo Lorena e Nicolò, siamo in viaggio, stiamo andando a fare un weekend fuori per questo Ferragosto, volevamo ascoltare Vacci Piano di Emma Ercomi. Grazie.
2: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio. Scusa se ancora

0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In Sicilia resterà chiuso almeno fino alle 2 della prossima notte l'aeroporto di Fontanarossa a Catania a causa dell'attività eruttiva in corso sull'Etna. Cancellati dal 6 agosto scorso 630 voli, pari al 36% del totale, oltre 700 quelli dirottati invece su altri scali, sospesi anche i voli all'aeroporto di Comiso. Dall'estero, in previsione di una nuova ondata di migranti nelle prossime ore a Ceuta, le autorità di Spagna e Marocco hanno rafforzato la sorveglianza blindando il confine. Giorgia Meloni dice intanto sull'immigrazione: l'Europa è dalla nostra parte. Il ministro Piantedosi ribadisce con Madrid: stop a Schengen finché ci saranno rischi per la sicurezza. Medio Oriente: evacuati dalle forze israeliane i 5 italiani che erano nel villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania, assediato dai coloni. Per allontanare i soldati hanno usato la forza, dice il sindaco palestinese del centro. Primi aiuti intanto alla popolazione stremata, portati acqua, cibo e medicine a Qusra. Caccia italiani che fanno parte della missione di difesa aerea della NATO dei paesi baltici hanno abbattuto un drone sui cieli della Lettonia, la notizia data dalla ministra degli esteri di Riga Blase in un post su X. Sono almeno 50 i residenti evacuati nella notte nel Comasco dagli abitati a ridosso del Monte Goi a causa degli incendi. 130 i vigili del fuoco al lavoro da ieri per contenere le fiamme, coadiuvati da 2 elicotteri, altrettanti Canadair. Nuoto sempre più azzurro agli europei. In Francia, Sara Curtis è oro nei 50 metri dorso e migliora il record del mondo da lei stessa stabilito. Atletica, agli europei a Birmingham, storico oro per la Delcats nel triplo. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda di 3 km per un veicolo in avaria tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti in corrispondenza dei piazzali su entrambi i lati del tunnel. Per chi viaggia verso la Francia, l'attesa prevista è di 1 ora e mezza, di 30 minuti per chi invece è diretto in Italia. Infine, sulla statale 84 Frentana si segnalano disagi a causa di una frana tra Lanciano e Marina di San Vito. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
15: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
17: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
18: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Eh sì, cioè, è arrivato anche oggi il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
19: Buon pomeriggio a tutti, anche da Leonardo, Fabrizi.
0: Tra pochissimo si gioca.
19: Ma la collection viene prima di tutto.
0: Ti pretendo, c'è Raffa.

0: la collection delle 16, dai che inizia l'ora ludica di Radio Subasio e oggi andiamo giù di cultura, Ti sei data una cuffiata in faccia.
1: Ma io ogni giorno, cioè
0: bello,
1: torno a casa
0: una macchietta.
1: Torno a casa con i lividi, no? Che il mio compagno mi dice: "Cosa hai?"
0: No, ma niente, sai, in radio.
1: Ti menano in radio.
0: In radio alzano le mani.
1: No, mi do le cuffiate da solo, certo. Cuffiate microfonate.
0: Altro che Mr. Bean. E allora, oggi vi chiediamo di indovinare un libro, che è un'opera d'arte assoluta.
1: Esatto, okay? È un romanzo storico pubblicato per la prima volta nel 1827.
0: Ok.
1: Ed è famoso per il suo incipit. Qual è?
0: Aspetta, ma siamo sicuri di quello che stai dicendo? Ecco, allora l'autore, diciamo che l'autore.
1: Scusa, ero andato un po' sopra.
0: Forse sì.
1: Allora aspetta, rewind, rifacciamo tutto da capo.
0: Facciamo finta di.
1: Buon pomeriggio, si gioca.
0: Oggi sì.
1: Un libro. L'autore, tormentato dai dubbi sulla sua opera prima di morire, ordinò al suo più caro amico Max di fare cosa?
0: Di bruciare tutti i suoi manoscritti non pubblicati, incluso appunto questo libro.
1: Quindi non è del 1827, era un altro, diciamo.
0: Non era ancora nato l'autore.
1: Okay.
0: E nel 1914, precisamente luglio 1914,
1: che succede?
0: Ma niente, in una calda estate, l'autore si recò a Berlino, dove la temperatura, devo dire, era più bassa rispetto a dove siamo noi oggi, ad esempio, per incontrare la sua fidanzata e rompere ufficialmente il loro legame.
1: O come?
0: E in pratica il drammatico confronto avvenne in una stanza d'albergo, ok? Alla presenza della sorella di lei e anche di un'amica, sempre di lei.
1: Scusa, drammatico perché?
0: Aspetta. Nei suoi diari lo scrittore cos'è che fece? Paragonò quell'incontro a un vero e proprio tribunale. Poche settimane dopo iniziò a scrivere questa opera.
1: Un vero e proprio tribunale.
0: Cosa si fa in tribunale?
1: Lo so che
0: tu sei esperta.
1: No, nel senso, so che cosa si fa in tribunale.
0: Tu sei provetta.
1: Ma cosa provetta? Cosa c'entra l'amore col tribunale? O c'entra l'amore col tribunale?
0: C'entra.
1: E come l'amore sul tribunale?
0: Diciamo che è un tema attualissimo questo qui.
1: Che te lo dico a fare?
0: Ci dite il titolo di questa opera?
1: Ce lo dite, 348-075-8060.
0: Wow, chi c'è?
1: C'è Miley Cyrus.

0: Stop dimentica Tiziano Ferro, stiamo giocando e oggi, insomma, oggi abbiamo così, siamo andati giù di cultura.
1: Sì, oggi siamo andati giù di cultura, ma quello sempre, perché modestamente. Oggi vi abbiamo portato in tribunale.
0: Oh sì, è vero.
1: Non mi prendere in
0: concordo,
1: giro.
0: Concordo, ecco, è vero. Ok. E vi abbiamo chiesto di indovinare.
1: Oggi vi abbiamo portato in tribunale.
0: Oh sì, è vero.
1: Non mi prendere in
0: concordo,
1: giro.
0: Concordo, è vero. Ok. È vero. E

0: maschera.
1: Che poi è un po', quest'opera racconta un po' quello che accade anche nella vita. Io sono normale in questo momento, quindi torna in te. Torna in te.
0: Ah, saluto Marco di Firenze e scrive: ciao Katia, no anzi Giulia Catiani, se stasera vinco al Superenalotto ti sposo.
1: Ha scritto questa cosa. Com'è che si chiama lui, scusa?
0: Potremmo anche liberare un commercialista, caro amico Marco.
1: Dimmi, Marco, vedi di giocare bene, mi raccomando. Ecco. Io resto fiduciosa.
0: Marco, ricordati anche degli amici.
1: Ok. Dicevo che questo libro un po' racconta quello che accade anche nella vita normale, no? Quando si tratta di una coppia che si separa, c'è sempre intorno una sorta di processo fatto dagli altri.
0: Ma va? È la somma che dà il totale, vero Katia Giuliani?
1: Ho spoilerato, no?
0: Ma che te lo dico a fare?
1: Ma
0: no,
1: spoilerato.
0: Non hai mica menzionato il titolo del libro?
1: Ma no, stavo raccontando una cosa.

0: È l'amore che conta, lo dice Giorgia, quanto ha ragione, mamma mia.
1: E si ricollega anche al gioco.
0: E si ricollega
1: al gioco di oggi, al libro misterioso, perché... Chi è?
0: Dovresti abbassare un pochino il volume della radio, Chiara.
1: Che cos'è? Un uccellino? Un cinguettio? Che...
2: Pronto?
0: È un colibrì. Ciao, Chiara.
1: Ciao, Chiara.
2: Ciao.
1: Sentivo un rumore molesto.
0: No, tranquilla. È il volume della radio di Chiara. Che lei ama.
2: Il volume della radio.
0: Ecco, lei ama ascoltarci a
1: manetta. Radio a palla, Chiara. A manetta, brava. Manetta. Però quando parliamo, basta. Poi dopo rialza.
0: La giovanissima Chiara, cosa fai nella vita?
2: Lavoro su un supermercato. Faccio la commessa.
0: E oggi sei in pausa, però.
2: Oggi sì, sono partita per questo weekend.
0: Dove vai di bello?
2: A Rimini.
0: A Rimini a fare un po' di baldoria, giusto?
1: Cioè, fammi capire, weekend lungo con le amiche o weekend lungo con l'amore?
2: No, con il fidanzato.
0: Con il fidanzato.
1: Quindi weekend romantico. Scusa Leonardo, sono un po' curiosa di sapere, io capito?
0: Ah, certo. Che
1: weekend romantico, cioè cos'è? Cos'è che farete?
0: Ma no, cosa ti impicci? Ma saranno affari loro?
1: Ma no, voglio sapere com'è il weekend romantico di Chiara.
0: Chiara, scusala, è così. È come Jessica Rabbit.
2: Stasera andremo a cena fuori, poi domani, dopodomani al mare. Ecco, normale, ecco. Niente.
1: Vabbè, scusa,
2: di che.
1: Ma un aperitivo al tramonto vista mare?
2: Certo.
0: Ma che domande.
1: Come si chiama il fidanzato?
2: Emanuele.
1: Oh, Emanuele, mi raccomando, Emanuele.
0: Ma Emanuele, è un romanticone, ma cosa stai a fare tutte queste prediche?
2: Sì.
0: Mamma mia, dai. Allora, Chiara, hai letto questo libro?
2: Allora, non ho letto proprio questo libro, però conosco bene Kafka, ho letto La Metamorfosi, e quindi ecco, lo conoscevo.
0: Ecco.
2: Però questo principalmente non l'ho letto, ma lo recupererò.
0: È considerato, diciamo, l'emblema dell'angoscia burocratica e dell'assurdità della condizione umana.
1: Ma che Kafka dici? No, però questa è l'occasione
0: giusta.
1: Io dico
0: quello
1: per che
0: Kafka mi
1: quello
0: pare.
1: Che Kafka ti pare, ecco. Certo, ok. No, però fai bene, Chiara, a riprenderlo, perché questo è
2: certo.
1: Questo gioco spinge, insomma, deve servire anche un po' a questo, no? Se uno
2: esatto.
1: Non l'ha letto,
2: diciamo che di nome lo conoscevo, però ecco, lo recupererò.
0: Bene, okay. Bene. E allora vi auguriamo un sereno weekend, un sereno Ferragosto con aperitivo
2: grazie.
0: A vista mare, come diceva la Giuliani.
1: Siate felici e romantici.
0: Certo.
2: Grazie.
0: Questo è fondamentale. Ciao Chiara, grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Chiara, ciao Emanuele.
0: E allora si gioca anche domani
1: e subito c'è Fulminato.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Rehab, Amy Winehouse, certo, di storie simpatiche, divertenti, avvincenti, sì, particolari ce, sì, ne sono, eh.
1: Confermo, ci sono anche quelle storie che dividono subito, come questa.
0: Sì.
1: Un uomo viene invitato a cena da amici, fin qui tutto normale, no? Mm. Arriva con una bottiglia di vino e passa la serata con loro.
0: Anche educato.
1: Beh, sì, certo.
0: Okay.
1: Il giorno dopo però riceve un messaggio.
0: Sì.
1: E il messaggio dice: sono 23 euro a testa.
0: Ah, ok, cioè non era una cena, era un ristorante clandestino con gestione familiare?
1: Sì, e la, okay, cosa che ha fatto discutere è proprio questa: se inviti qualcuno a casa tua per, insomma, per cena, poi puoi chiedergli di partecipare alla spesa, un po' non è carino, insomma.
0: Potrebbe, no? Anche accadere, ma lo dici prima, no? Cioè cena da noi, quota 23 euro, così,
1: sì,
0: uno decide se venire o improvvisamente avere una,
1: mancamento,
0: non so, una botta di febbre.
1: Però insomma il punto forse non sono tanto i 23 euro, ma è scoprirlo dopo, cioè non è una questione di soldi, è di, proprio di principio forse.
0: Cioè, anche perché lui aveva pure portato il vino, almeno,
1: scusa,
0: scalategli quello, insomma.
1: Cioè,
0: ecco,
1: quindi invito
0: portato
1: a cena.
0: Il vino, quanto hai speso? 10 euro, beh, te lo scalo.
1: Esatto, mamma mia, però che tristezza.
0: Sì.
1: Quindi invito a cena o cena condivisa, cioè perché insomma qui...
0: c'è un piccolo dettaglio, dici tu? Vabbè, potrebbero anche chiamare un bonifico?
1: Sì, addirittura.
0: Ma sì, dai.
1: Non mi invitare.
0: Lo faresti mai con me?
1: Io? Di chiederti soldi? Ma mica 23 euro! Ma di più te ne chiedo! Ma certo!
0: Mamma mia, che carattere!

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

0: Parlami d'amore dei Negramaro su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà, Katia Giuliani, Giuliani Katia?
1: Si parlerà di metodi per aiutare questi poveri genitori ad avere un po' di tempo per se stessi, liberi dai figli, quindi insomma aiuti proprio concreti, che siano asili per dove lasciare i figli o comunque dei luoghi o delle persone che possano dare una mano e permettere anche solo una serata, no? Di stare tranquilli e beati.
0: Ok, quindi
1: parleremo a New York, lo hanno fatto, già hanno organizzato qualcosa, ma insomma cercheremo poi di capire se in Italia è fattibile
0: una cosa del
1: ma
0: genere.
1: Voi genitori avete questa difficoltà, per esempio? Vi manca il tempo per voi stessi?
0: Ecco, mi piace. 348 075 80 60 e per voi anche One Republic.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 13.
2: E io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
1: E vi auguro anche buon Ferragosto. Ora le breaking news di TGcom 24, soltanto 10 secondi alle 17.
3: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato il divieto per l'uso dei social agli under 15. Rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori, secondo i giudici. Il presidente Macron ha preso la decisione della Corte Costituzionale e ha incaricato il premier Le Cornu di riscrivere la legge. In Italia non si sblocca la situazione all'aeroporto di Catania, sempre alle prese con l'emergenza dovuta all'attività eruttiva sull'Etna. Lo scalo dovrà restare chiuso almeno fino alle 2 della prossima notte, prorogata la chiusura dell'aeroporto di Comiso fino alle 18 di oggi. Cambiamo argomento con l'appello del Codacons in occasione del ponte di Ferragosto. I 24 milioni di autoveicoli in movimento sulle strade impongono controlli straordinari anche sul fronte dei carburanti. Codacons chiede per questo di rafforzare la vigilanza presso distributori e aree di servizio. Torniamo all'estero, in Lettonia e forse ucraino, il drone abbattuto da jet italiani che partecipano alla missione NATO nel Baltico. Il drone potrebbe aver deviato la sua rotta. In Romania intanto un altro drone ha provocato un incendio nei boschi di Tolsea. Le piogge record che si sono abbattute sul Giappone hanno provocato almeno 8 vittime nelle ultime ore, media di 3 volte superiore delle piogge sull'intero paese. Nello stesso periodo migliaia di persone bloccate all'aeroporto Narita a Tokyo. C'è attesa infine negli Stati Uniti per il discorso di Donald Trump, previsto alle 21 italiane a Garden City nello stato di New York. Stando alla stampa, Trump parlerà di sicurezza, ma non si escludono riferimenti al dossier Iran. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un Ferragosto all'insegna del tempo soleggiato e molto caldo in tutta Italia, da segnalare il consueto sviluppo di isolati temporali di calore nel pomeriggio, più probabili sulle Alpi centro-occidentali, l'Appennino Ligure, i rilievi della Calabria e delle isole, nelle zone interne del Salento, con strascichi in serata nel settore alpino. Caldo sempre intenso, con temperature massime fino ai 37-38 gradi. Domenica situazione simile, con instabilità in aumento sui monti e alcuni settori del nord. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
6: Radio Subasio. Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
7: E a noi che aspettiamo?
6: Congratulazioni!
7: Di gustarci il cocome!
6: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
8: Disney presenta...
9: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
10: Maui, Maui, sei mitico!
8: Oceania.
11: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
14: Piacere, Calciolone.
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
16: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
17: Sì!
16: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
19: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
20: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
21: Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
23: E un gelatino o uno stuzzichino?
22: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Eccoci prontissimi anche oggi, buon pomeriggio a tutti da parte di Katia e Giuliani insieme anche nel corso delle prossime ore. Subito la collection, si riparte così, UM Club Tropicana.

Club Tropicana, la nostra collection. Buon pomeriggio a tutti. A New York si ragiona adesso, lo si diceva anche prima, su un servizio di assistenza occasionale ai figli, gratuito o a basso costo, pensato soprattutto per la sera o i fine settimana, per aiutare i genitori in tutti quei momenti in cui un genitore ha bisogno di qualche ora libera e non ha nessuno, no, nonni, parenti, una babysitter su cui contare. Il sostegno alle famiglie deve servire solo a conciliare lavoro e figli, oppure anche a permettere ai genitori di avere un po' di tempo per sé? Perché secondo me è giusto e sacrosanto. Vi piacerebbe un servizio del genere nella vostra città? E soprattutto, vi fidereste ad affidare vostro figlio a un servizio comunale di questo tipo? Perché secondo me scatterebbe, almeno per qualcuno, un po' di diffidenza. Voi come siete riusciti a fare genitori e ad avere ogni tanto un po' di tempo per voi stessi? Come avete fatto? Avete avuto una mano? Siete stati tra i fortunati che avevano un aiuto e quindi qualcuno a cui lasciare i figli in qualche momento della giornata, oppure no? 348 075 80 60, naturalmente vi leggo e vi ascolto.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

Lazza, 100 messaggi su Radio Subasio. Si diceva a New York si sta pensando a un servizio pubblico che dovrebbe servire ai genitori per dar loro qualche ora di respiro quando serve davvero, e si chiama Parents Out. E l'idea è offrire assistenza ai bambini gratuita o a basso costo per alcune ore, soprattutto la sera o nel fine settimana, perché il punto è molto concreto: una cena, una visita medica, che ne so, una commissione qualunque, semplicemente due ore senza dover organizzarsi con nonni, amici e babysitter, anche perché non tutti hanno la possibilità di averne, possono diventare complicate e costose. Quando manca una rete familiare, anche una piccola pausa può davvero sembrare un lusso. La proposta in questione parte, leggevo, da un principio interessante, molto direi, cioè il welfare non dovrebbe aiutare i genitori soltanto a lavorare, ma anche a non arrivare completamente esausti. Negli ultimi anni si parla sempre di più di parental burnout, cioè dello stress cronico legato a una genitorialità vissuta senza abbastanza supporto. Quindi vi chiedo, voi trovereste utile un servizio del genere anche nella vostra città? Cioè, vi piacerebbe che il comune offrisse qualche ora di assistenza occasionale per i figli? È giusto che il welfare si occupi anche del tempo libero e del benessere dei genitori? Oppure pensate che un servizio così sarebbe troppo costoso o difficile anche da rendere davvero sicuro, perché magari qualcuno non si fiderebbe, no, di lasciare i figli a qualcuno così senza avere maggiori informazioni? Che poi parlare di welfare mi fa un po' sorridere, cioè già non riescono a garantire assistenza sanitaria, quella che dovrebbe esserci normalmente, figuriamoci aggiungere un servizio in più. Ma questa è una considerazione così, apro e chiudo parentesi, appunto si parla di Parents Out. E allora voi cosa ne pensate? 348 075 80 60. Ma soprattutto voi genitori, come avete fatto fino ad oggi? Cioè, siete riusciti a ricavarvi un po' di tempo per voi stessi nonostante i figli, soprattutto quando erano piccoli, oppure no? 348 075 80 60.

Vasco Rossi su Radio Subasio. Ti immagini se davvero il comune mettesse a disposizione dei genitori un aiuto per tenere i figli, i bambini, soprattutto quelli piccoli, anche solo per qualche ora, per permettere ai genitori di respirare un po' o anche semplicemente di fare delle commissioni. C'è Marzia di Roma che mi scrive al 348 07 580 60 e dice: io un servizio così lo userei, ma non per parcheggiare i figli e andare a divertirmi, anche se credo che anche se fosse per quello ogni tanto non ci sarebbe nulla di male, e ci mancherebbe, ma per poter fare anche una cosa normalissima e necessaria, dice Marzia, quindi una visita, una commissione, una cena di lavoro o anche di piacere, insomma 2 ore per sé. Però, aggiunge Marzia, ammetto che la prima domanda che mi farei sarebbe: chi tiene i bambini, con quali qualifiche, con quali controlli? Perché l'idea mi piace, conclude Marzia, ma sulla sicurezza vorrei garanzie molto chiare, e ci mancherebbe, insomma, è lecito chiedere queste garanzie. Quindi il servizio tipo quello di New York, di cui si parlava prima, Parents Out, dovrebbe offrire questo.

via per essere più tranquilli. Voi utilizzereste un servizio di questo tipo per avere la possibilità di lasciare per qualche ora i vostri figli piccoli a qualcuno e potervi godere un po' di tempo per voi stessi o per fare qualcosa? Ecco, il punto cruciale è questo. Stare con

0: alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

Strong Enough, c'è Cher su Radio Subasio. Beh, sul fatto che i genitori, soprattutto con i figli piccoli, non abbiano tanto tempo per se stessi, ma non tanto e non solo per andare a fare una cena fuori o un aperitivo con gli amici, ma anche solo per fare una doccia, mi scrive qualche mamma, e quindi è proprio tempo veramente impossibile da trovare. E proprio per questo esistono anche i meme, no, su questo argomento. E Sami di Rimini mi scrive al 348 075 80 60, dice: il meme del momento tra genitori, quel momento in cui realizzi che se ti separi hai due weekend liberi al mese. Ovviamente è umoristico, dice, per sdrammatizzare una situazione che per genitori lavoratori con figli piccoli e senza aiuti devasta veramente mentalmente, nonostante il grande amore provato per i figli. Però la vita non può essere solo lavoro, casa e accudire i figli, dice Sami. Ci vuole un po' di svago, che sia sport, un aperitivo con un amico, un cinema o una cena solo adulti, senza per questo diventare cattivi genitori. Quindi, se il comune vi offrisse, torno alla domanda, un servizio di assistenza gratuito per accudire i vostri figli per qualche ora, lo utilizzereste volentieri? Cioè, avreste piacere o avreste difficoltà a fidarvi? E voi genitori, come avete fatto a conciliare tempo libero e genitorialità? Oppure, da quando sono arrivati i figli, addio tempo per voi stessi? Come avete gestito la cosa? Da quando non prendete un aperitivo con un amico? 348 075 80 60. Non mi ami.

Domenica alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano. Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Domenica alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano è su Radio Subasio.

0: Mannoia su Radio Subasio, un servizio che a New York è stato pensato per aiutare i genitori e assistere quindi i figli, dando così ai genitori la possibilità di avere qualche ora libera per se stessi, ma insomma piacerebbe anche in Italia per qualcun altro no.
1: Mario da Napoli.
0: Ciao Mario.
1: A Napoli si dice così, i figli sono pizzicosi, i figli di non stare con la mamma e con il papà.
0: Oh, quindi netto proprio, così, ok.
2: Ciao Radio Subasio, sono Patrizia, chiamo da Roma.
0: Ciao Patrizia.
2: Dunque, io se ci fosse questo servizio del comune gratuito, anche i miei bambini di 18 e 21 anni li darei qualche ora a questo gentile servizio per riposarmi un po', quindi figuriamoci se lo avessi avuto quando erano piccoli. Quando mi sono separata però, io il fine settimana libero non l'ho voluto, sapevo che comunque i figli non si fanno per averli a fine settimana alternati, questo no, però se ogni tanto qualcuno si offriva per tenermeli e se ogni tanto mi potevo dedicare del tempo facendo di stare con la babysitter, l'ho sempre fatto.
0: Quindi dici perché no, giustamente.
3: Ciao amici di Radio Subasio, sono Lucia da Rieti.
0: Ciao Lucia.
3: Io personalmente ho 4 figli.
0: Sì.
3: E anche piccoli. E sinceramente magari il comune offrisse questa cosa. Volentieri li lascerei per prendere un aperitivo in compagnia con mio marito. Avere del tempo libero, sì, farebbe veramente piacere. Perché a volte per i soldi uno ci ripensa, dice vabbè magari me la faccio a casa una birretta, come no, magari.
0: Hai ragione, insomma a volte ci sono delle rinunce, quindi speriamo che prima o poi si dia la possibilità anche ai genitori italiani di fare una birretta fuori lasciando i figli a qualcuno di

0: su Radio Subasio c'è l'informazione breaking news di TGCOM24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua in Sicilia l'emergenza per l'attività eruttiva sull'Etna, prorogata ulteriormente la chiusura dell'aeroporto di Fontana Rossa a Catania. Dallo scorso 6 agosto a oggi cancellati nello scalo oltre 630 voli, pari al 36% del totale. Chiuso intanto anche l'aeroporto di Comiso a causa della contaminazione da cenere vulcanica. Dall'estero a Ceuta le autorità di Spagna e Marocco hanno rafforzato la sorveglianza blindando il confine in previsione di un'eventuale nuova ondata di migranti nelle prossime ore. L'Europa sull'immigrazione dalla nostra parte, ribadisce la premier Giorgia Meloni. Medio Oriente, i 5 italiani nel villaggio palestinese a Kosra in Cisgiordania, assediato dai coloni evacuati dalle forze israeliane. Secondo il sindaco palestinese della città, i connazionali sarebbero stati allontanati con la forza. A Kosra intanto aggiunti i primi aiuti della popolazione, sono stati portati acqua, cibo e medicine ai cittadini. In Francia il divieto d'uso dei social agli under 15 è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Secondo i giudici d'Oltralpe è una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron incarica il premier Le Cornu di riscrivere la legge. Torniamo in Italia con la cronaca. Decine di persone costrette a lasciare le case in provincia di Como a causa degli incendi a ridosso del Monte Goi. 130 i vigili del fuoco al lavoro, massimo impegno per contenere le fiamme, espresso dal presidente della regione Lombardia Fontana. L'economia in chiusura, in ribasso Piazza Affari nell'ultima seduta prima di Ferragosto. L'indice FTSE MIB cede infatti lo 0,20%. Queste le breaking news di TGCOM24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A32 troviamo code per un chilometro causate dal traffico intenso tra la circonvallazione Ulsa e Bardonecchia verso questa località. Perdita di carico segnalata invece sulla diramazione A14 per Ravenna, tra Ravenna San Vitale e Bagnacavallo verso la Bologna Taranto. C'è un veicolo fermo tra Castel San Pietro e Imola, sulla stessa A14 verso Ancona. Veicolo fermo anche sulla A24 tra Sergi e Colle d'Ara San Gabriele verso Teramo. Una perdita di carico segnalata in Lombardia sulla A4 tra Ponte Olio e Gomello in direzione Brescia. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 280 dei Due Mari, con la corsia chiusa all'incrocio Calderaro verso l'incrocio Santa Eufemia Lamezia. ANAS ricorda: verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza allacciate quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
4: E a noi che aspettiamo?
3: Congratulazioni!
4: Di gustarci il cocome!
3: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99 €. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99 €. E per stoviglie brillanti c'è April. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90 €. Trovi anche il Cura Lavastoviglie a 2,79 €. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Yeah! Uno c'è!
11: Facciamo amici
10: amicizia?
11: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Le 18 e 5 minuti, buona serata a tutti, buon venerdì, buon 14 agosto, magari vi state già spostando per il Ferragosto, grazie per aver scelto la compagnia di Radio Subasio, la Collection Mina Celentano.

Ma stasera Marco Mengoni su Radio Subasio. Si parlava giorni fa, se ne è parlato molto anche sui social, della Francia e del fatto che si volesse vietare l'uso dei social ai minori di 15 anni. Insomma, si sono aperti diversi dibattiti sull'argomento e molti hanno detto e pensato: bene, bravi, facciamolo anche noi, seguiamo l'esempio dei francesi. Beh, vi dico che forse non lo hanno fatto nemmeno loro. Forse hanno fatto un passettino indietro su questa cosa. Poi insomma vi racconto meglio com'è andata, però evidentemente la cosa non si può fare. E lo so, cari genitori, so che molti di voi staranno pensando: ma come? Cioè, io non voglio che mio figlio a 14 anni utilizzi i social, però insomma approfondiremo l'argomento. Questa Radio Subasio, Irama, questa si chiama Cabana.

Share the Love, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Lo accennavo prima, in Francia il Consiglio Costituzionale ha bocciato il divieto generalizzato di utilizzo dei social per i minori di 15 anni, giudicandolo una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e comunicazione. E questo è... resta ancora adesso un tema interessante, perché da una parte c'è l'esigenza sacrosanta, direi, di proteggere i ragazzi molto giovani da dipendenza, contenuti dannosi, pressione dei social, perché c'è, perché succede anche questo, e dall'altra c'è la domanda: fino a che punto si può proteggere vietando, cioè fino a che punto il divieto può servire davvero? Perché il problema resta sempre quello poi più pratico, cioè puoi anche stabilire un'età minima, però se basta dichiarare di essere nato nel 1987 quando ne hai 12, forse abbiamo costruito una porta blindata lasciando la finestra aperta, cioè nel senso bisognerebbe forse costruirla un po' meglio. Questa cosa, ma ci si arriverà, non ci si arriverà mai, non si sa. Su Radio Subasio intanto si sa che arriva Nelly.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
13: La spesa intelligente.
14: Ci sono strumenti che non hanno bisogno di musicisti. Dice, in che senso? Suonano da soli? Sì, suonano da soli, possiamo dire così. O meglio, non proprio da soli, ma vi spiego tutto tra poco su Radio Subasio.

Death su Radio Subasio. Ci sono strumenti che non hanno bisogno di musicisti, lo dicevamo prima, basta il vento. Io mi stavo divertendo a guardare anche qualche video che c'è online, le arpe eoliche, che funzionano proprio così, cioè l'aria attraversa le corde, le mette in vibrazione e produce suoni che cambiano continuamente a seconda della forza e della direzione del vento. Il nome viene da Eolo, naturalmente il dio greco dei venti, e oggi queste arpe vengono utilizzate anche in installazioni artistiche e architettoniche. La cosa bella è proprio questa, cioè tu non puoi scegliere la melodia, non puoi chiedere il bis e soprattutto non puoi lamentarti con il musicista se stona, e perché il musicista in questo caso è il meteo. E ce ne sono anche in Italia. Ne avete mai viste voi di arpe di questo tipo? Avete mai assistito ad un concerto di questo tipo? Perché deve essere parecchio suggestivo, eh? The Journalist in Love.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

magari. Renato Zero nella serata di Radio Subasio in questo venerdì sera 14 agosto. Chissà quanti di voi sono già in movimento o hanno già raggiunto magari la destinazione scelta per trascorrere il Ferragosto. Fateci sapere anche com'è la situazione del traffico, giusto per capire come siete messi. Su Radio Subasio, grazie per aver scelto anche stasera la nostra compagnia.

0: Lady Gaga su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sentiamo gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Francia il presidente Macron ha incaricato il premier Le Cornu di riscrivere la legge sul divieto per l'uso dei social agli under 15 nel paese. La decisione dell'Eliseo dopo la bocciatura espressa dalla Corte Costituzionale. La legge, secondo i giudici, rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Cambiamo argomento, è massima allerta alla frontiera tra Marocco e Ceuta in vista di domani 15 agosto, giorno per cui si teme una nuova azione di massa di migranti dal paese nordafricano verso la città autonoma. L'allarme a causa di un intenso traffico di messaggi sui social che invitano i giovani a raggiungere Ceuta. Ora l'Italia, con i pesanti disagi in corso sul traffico aereo per l'emergenza eruttiva sull'Etna, passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontanarossa a Catania e dirottamenti in altri scali come quelli di Palermo e Trapani. Comiso al momento è chiuso. Appello del Codacons in occasione del ponte di Ferragosto: i 24 milioni di autoveicoli, dice l'associazione, in movimento sulle strade, impongono controlli straordinari anche sul fronte del caro carburante. Un treno è deragliato nell'est dell'Inghilterra senza provocare feriti. È il secondo incidente in meno di 24 ore di questo tipo dopo il deragliamento ieri con due feriti gravi. Chiudiamo con gli Stati Uniti, dove c'è attesa per il discorso di Donald Trump alle 21 italiane a Garden City nello stato di New York. Trump parlerà di sicurezza, ma non si escludono riferimenti al dossier Iran. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un Ferragosto all'insegna del tempo soleggiato e molto caldo in tutta Italia, da segnalare il consueto sviluppo di isolati temporali di calore nel pomeriggio, più probabili sulle Alpi centro-occidentali, l'Appennino Ligure, i rilievi della Calabria e delle isole, nelle zone interne del Salento, con strascichi in serata nel settore alpino. Caldo sempre intenso, con temperature massime fino ai 37-38 gradi. Domenica situazione simile, con instabilità in aumento sui monti e alcuni settori del nord. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
5: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: 19:02, buona serata a tutti, vacanzieri e non, perché qualcuno già ce lo scrive. Altro che Ferragosto fuori, stiamo lavorando. E allora buona serata anche a voi, la collection Chavez.

0: E non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai una fine. In Modà su Radio Subasio voglio raccontarvi la storia di Nathan, che è un ragazzino che ha appena 10 anni e da settembre entrerà all'Accademia de l'Opéra National de Paris per studiare danza. Dietro però c'è già una disciplina che molti adulti faticherebbero a sostenere, perché insomma sveglia alle 5 del mattino, esercizi prima della scuola, lezioni e poi ancora allenamento, insomma è una vita abbastanza tosta. Per inseguire questo sogno ha già lasciato casa a 9 anni e ora si prepara a trasferirsi a Parigi, lontano dalla famiglia. La frase più bella è probabilmente proprio la sua, perché lui dice che danzare lo fa sentire bene, anzi lo fa sentire grande. E in effetti a 10 anni, mentre molti di noi avevano come progetto principale come capire come evitare i compiti delle vacanze, tanto per dire, lui aveva già impostato una carriera internazionale. E bravo Nathan, forza, siamo con te.

Sì, a volte capita, è vero. Irene Grandi su Radio Subasio, buona serata, buon pre-ferragosto a voi. Saluto Rocco di San Marino, saluto anche Samuele, saluto anche Sofia e Camilla di Collesoglio, due ragazzine preadolescenti che mi scrivono e mi dicono: beh, secondo noi bisogna avere i social dai 13-14 anni, ma con prudenza. E vabbè, insomma, un parere interessante dalle dirette interessate, un po' di parte, ma ci fa piacere lo stesso. Ciao ragazzi, ciao a tutti e buon pre-ferragosto anche a

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al
6: tuo paese. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Si dice non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, no? Che vuol dire non cantare vittoria troppo presto. E questo è un detto che dovremmo tenere presente sempre nella vita. Tra poco vi spiego perché.

Radicals su Radio Subasio. Nello sport è successo più volte: l'atleta è convinto di aver vinto, alza le braccia, rallenta per festeggiare, qualcuno lo supera proprio negli ultimi metri. È capitato nel ciclismo, nell'atletica, nel motociclismo e in tanti altri sport. Uno dei casi ricordati è quello della ciclista olandese Lorena Vibbs, che nel 2024 cominciò a festeggiare convinta di aver vinto, mentre Marianne Vos riuscì a batterla al photo finish. Questa è una lezione sì sportiva, vero, ma è anche abbastanza universale, una lezione di vita, cioè finché non hai attraversato il traguardo forse è meglio tenere entrambe le mani dove servono, perché c'è una cosa peggiore del perdere, ragazzi: perdere mentre stai già festeggiando di aver vinto. Ecco, pensierino del Ferragosto, tiè.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Vuole un fisico bestiale Luca Carboni nella serata di Radio Subasio. Mancano 10 minuti più o meno all'informazione, poi ve lo ricordo, ritorna anche il 3 per te. Suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi senza

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cani in questa stanza.
1: Tananai, ragni su Radio Subasio, preparatevi perché sta per tornare il 3 per 3, l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Tutte le sere uno di voi o una di voi ha la possibilità di ascoltare tre canzoni richieste nel corso dei giorni precedenti, una via l'altra senza alcuna interruzione. Lo facciamo tra pochissimo, giusto il tempo di sentire gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Breaking news di TGcom 24, pochi secondi alle 20.
2: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda le conseguenze dell'attività eruttiva sull'Etna, perché la società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza dallo scalo fino alle 15 di domani. La SAC invita quindi i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del volo con le compagnie aeree. Cambiamo argomento, si è svolta a Genova la commemorazione della tragedia di Ponte Morandi, il cui crollo costò la vita 8 anni fa a 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, ha scritto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo messaggio. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati preliminari di Frontex non comprendono ancora i numeri della crisi a luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con oltre 20.200 rilevamenti. E si teme una nuova azione di massa di migranti tra Marocco e l'exclave spagnola di Ceuta, l'allarme a causa di un intenso traffico di messaggi sui social che invitano i giovani a raggiungere Ceuta. In Francia il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. I giudici affermano che la misura viola la libertà di espressione dei minori. Chiudiamo con gli europei di nuoto a Parigi, due azzurri in finale nei 100 rana con i migliori tempi. Simone Cerasuolo vince la seconda semifinale in 26:23. Nicolò Martinenghi si afferma nella prima con 26:62. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa la situazione su strade e autostrade. In Lombardia, lungo la 8, troviamo code per un veicolo in fiamme tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Varese. Rallentamenti invece sul raccordo RA2 Avellino. C'è un veicolo in avaria allo svincolo di Torchiati verso il capoluogo irpino. Un veicolo fermo segnalato allo svincolo di Capodimonte lungo la tangenziale di Napoli per chi proviene da Pozzuoli. Veicolo fermo anche sulla 14 nel tratto pugliese di questa autostrada tra Molfetta e Bitonto verso Bari. Ultima segnalazione che riguarda invece la Sicilia con la A19, traffico rallentato causa incidente allo svincolo di Enna. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini a 3,69 euro.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Buona serata a tutti, su Radio Subasio siamo pronti per il 3 per te che ritorna tra poco, le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, subito la collection, c'è Fabio.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minacce, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se ha fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi stipendi e un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano,

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarevo i politicamente, io voglio

0: Radio Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E siamo pronti a conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera, con lui o con lei che sta per ascoltare le tre canzoni richieste nei giorni scorsi, le tre canzoni più importanti della propria vita, una via l'altra senza alcuna interruzione. Questo è quello che facciamo tutte le sere in questo appuntamento che si chiama appunto 3 per te. Quindi siete nel momento giusto e nel luogo giusto. Richiedete le tre canzoni che volete ascoltare adesso chiamando lo 075 80 60, oppure potete farlo andando direttamente sull'app di Radio Subasio e cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Mario.
0: Città:
2: Milano.
0: Età:
2: 46.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono un agente di polizia.
3: Agente, passo avanti, nome in codice.
4: Dexter.
3: Non sento.
4: Dexter.
3: Più forte.
4: Dexter.
3: Grida.
0: Segno zodiacale:
2: Ariete.
0: Caffè o tè?
2: Caffè.
5: Ma un caffè come lo faccio io, si intende? Con questa macchinetta, io il caffè me lo tosto da me. L'acqua poi deve bollire per lo meno 4 minuti. È un piccolo segreto, piccolo ma importante.
0: Quale canzone avresti voluto cantare?
2: I So Pazz di Pino Daniele.
6: Sentiamo, dai.
2: I So Pazz, I So Pazz, I So Pazz, I So Pazz.
7: Quest'uomo impazzito chiama i custodi.
0: La tua ricetta per essere felice?
2: Bella domanda, aspetta. La mia ricetta per essere felice è la tranquillità.
0: Il tuo fiore preferito?
2: La rosa.
6: Lo sai che dice il poeta?
8: Sì.
6: La rosa va colta al mattino, che il pomeriggio si rovina.
8: Dice così al poeta, hai capito?
0: Gonna o pantaloni?
2: Gonna, ovviamente non per me.
9: Perché stamattina ti è uscito combinato così? Perché? Perché avete preferito la sottana ai pantaloni? Per dannazione dell'anima mia!
0: Quanto costa un litro di latte?
2: Sull'euro più o meno, dipende. A lunga conservazione anche di meno, anche sugli 80 centesimi, 90, quando è nostro.
0: Spumante dolce o secco?
2: Secco.
10: Ma non aspettiamo il Natale per stapparlo.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: Valentina, Eleonora e Carlo.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Zucchero, Diavolo in me. Gianluca Grignani, La fabbrica di plastica. Negrita, Mamma mai.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Gianluca Grignani su Radio Subasio, la fabbrica di plastica, chiudere il 3 per te di Mario di Milano. Mario ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Zucchero, Diavolo in me, prima ancora Negrita, Mamma ma e domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi, a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare 07 580 60 se volete chiamare, oppure sull'app di Radio Subasio basta cliccare dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più importanti della vostra vita al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
6: Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
7: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
8: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Fare un regalo a qualcuno che amiamo non fa stare bene soltanto chi lo riceve, ma anche chi lo fa, e ci sono dati scientifici che lo provano. Quindi cominciate a predisporvi da adesso, che tra poco ne parliamo meglio su Radio Subasio. C'è Francesco Gabbani.

Simply Red su Radio Subasio. Fare un regalo a qualcuno che amiamo, lo dicevo prima, non fa stare bene soltanto chi lo riceve ma anche chi lo fa, e la cosa interessante è che secondo gli studi non conta tanto il prezzo quanto il pensiero, la cura e il significato che attribuiamo a quel gesto. Ora ok, è il risultato scientifico, però lo si è sempre detto, no? È il pensiero quello che conta. La generosità viene associata anche ad effetti concreti sul benessere, meno stress, umore migliore e rapporti più solidi. Quindi il regalo perfetto non è necessariamente quello costoso, lo ripetiamo, a volte basta qualcosa che dica: guarda, ti conosco bene e ti ho pensato, che poi è anche un'ottima notizia per il portafoglio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
13: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
14: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
15: E un gelatino o uno stuzzichino?
14: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Insieme anche per questo venerdì 14 agosto, ben trovati da Roberta Reversi fino a mezzanotte, ovviamente insieme a voi. Nella collection delle 21, Pink Floyd.

forte, signori, perché si vola con la musica dei Pink Floyd. Another Brick in the Wall nella collection di Radio Subasio, quella delle 21, che ci fa aprire decisamente al meglio questa nostra parentesi da vivere insieme fino a mezzanotte. Ben trovati da Roberta Reversi, tre ore in cui avremo ovviamente da raccontarci cose, opinioni, esperienze, pensieri riguardo al tema di cui parleremo questa sera. Ve lo annuncerò fra pochissimo. E poi dalle 22:30 fino a mezzanotte, come sempre, per un'ora d'amore, con le vostre canzoni del cuore, ovviamente, con le vostre dediche d'amore, con le vostre frasi più belle espresse dal cuore, con le vostre note d'amore, insomma, una parentesi in cui il vostro cuore la fa da padrone. Mi sembra proprio l'ideale per stare insieme, per concludere la giornata, la serata. Fatelo qui con noi su Subasio, il vostro cuore ne sarà estremamente felice. L'ultima canzone, Julie, Biagio Antonacci.

Il volo su Subasio con questo loro capolavoro, un po' in ogni senso. Impegno, attenzione, tempo condiviso. Ecco, parliamo di questo stasera, andiamo subito al sodo e sarà questo il tema su cui disquisiremo, su cui voi mi darete la vostra opinione, magari mi racconterete la vostra esperienza, anzi ci racconteremo, perché se ne ho una da raccontare anch'io, ve la racconto e ve la sorbite, eh? Impegno, attenzione, tempo condiviso. Dicevo, secondo la maggior parte dei terapisti di coppia sarebbero tre i pilastri su cui si fonda un amore autentico. E sì, perché ben lontano dall'essere un fenomeno che sopravvive per inerzia, l'amore vero si regge sulla decisione quotidiana di scegliere l'altra persona. Quando ci affidiamo unicamente alla forza dei sentimenti, è fondamentale capire che l'affetto è il punto di partenza, non la meta finale. La vera forza di qualsiasi legame si fonda sull'investimento di risorse concrete che dimostrano un impegno reale. Senza i tre pilastri di cui parlavamo all'inizio, l'amore perde la sua ancora e diventa fragile, vulnerabile alle sfide quotidiane che finiscono per logorare anche le connessioni più intense. Quindi mantenere viva una relazione è un esercizio di responsabilità che va oltre il semplice desiderio di stare insieme, per trasformarsi in un progetto condiviso. Insomma, bisogna volerle le cose, bisogna farle. Riuscite voi ad integrare disciplina, presenza e volontà di lavorare attivamente per il benessere della coppia? Domandona, eh? E se una coppia resiste al tempo, significa che ha adottato questa modalità o è solo fortuna? Quanto viene naturale, quanto invece costa fatica scegliersi ogni giorno? Ed è più fruttuoso essere architetti o spettatori di una coppia? Voi che cosa ci raccontate? 348 075 8060, Skank and Nancy, You Follow Me Down.

Pino Daniele, capita fagiolo questa canzone, perché non bisogna essere distratti neanche nei confronti dei nostri sentimenti più grandi, più potenti. Parliamo proprio di questo argomento di stasera: impegno, attenzione, tempo condiviso. Riuscite voi a integrare disciplina, presenza e volontà di lavorare attivamente per il benessere della coppia? E viene naturale o costa fatica scegliersi ogni giorno e lavorare proprio per il benessere di un sentimento che va comunque in qualche modo cresciuto, no? Fatto crescere con questi tre pilastri, per l'appunto impegno, attenzione, tempo condiviso. Cosa mi rispondete? Qual è la vostra esperienza? 348 075 8060. C'è Ilenia di Macerata che dice: è stato l'errore che abbiamo fatto io e mio marito, cioè quello di pensare che il nostro sentimento si sarebbe autoalimentato, ed è quello che ci ha portato purtroppo alla separazione. Devo dire, cara Ilenia, che è un errore che si fa molto spesso, perché soprattutto quando la passione è grande si pensa che possa anche essere eterna, e quindi si perde un po' di vista il fatto che si debba coltivare questo sentimento, ci si dedica, ci si impegna su tutt'altro, e pian piano l'amore scema. Esatto. Succede anche questo. Se ti innamori muori, però Noemi, dai, no, addirittura questo, ti prego.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49 euro. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99 euro. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

Anche YouTube su Basio, le 21:43, quando stiamo ancora parlando di impegno, attenzione, tempo condiviso per far durare a lungo un rapporto che valga la pena, insomma, su cui valga la pena davvero di lavorarci. Voi riuscite a integrare tutto questo, disciplina, presenza, volontà di lavorare attivamente per il benessere della coppia? Secondo voi, se una coppia resiste a tempo, significa che ha adottato questa modalità oppure è solo fortuna e viene naturale o costa fatica scegliersi ogni giorno e ogni giorno fare qualcosa per il vostro rapporto? 348 075 8060 ci risponde Gianluca di Genova, che dice: non è sempre facile e non viene neanche spontaneo metterci impegno, attenzione e tempo da condividere in un rapporto dopo i fuochi d'artificio dell'innamoramento, ma lavorarci sopra vale la pena, credetemi, nel tempo poi vi ritrovate qualcosa di vero e prezioso. Giustamente Gianluca, sicuramente collaudato nel tempo. Silenzio, Gianna Nannini su Subasio.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

Andrà tutto bene, loro sono gli 883. Non è detto che vada tutto bene in un rapporto se non ci si lavora un po' sopra e occorre impegno, attenzione e tempo condiviso. Questo è quello che dicono gli esperti per far funzionare un rapporto, perché, signori miei, il rapporto sentimentale non si autoalimenta, quindi non sopravvive per inerzia. L'amore vero si regge sulla decisione quotidiana di scegliere l'altra persona giorno per giorno. E voi questo lo fate? Vi costa fatica? Riuscite a integrare disciplina, presenza e volontà di lavorare attivamente per il benessere della coppia? 348 075 8060 e intanto Ed Sheeran, Khalid, Beautiful People.

0: Anche Fragile con Elisa, siamo arrivati su Subasio alle 22 in punto, ancora buon venerdì sera. Radio Subasio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Ancora buon venerdì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, I dubbi dell'amore, un grande successo datato 1988 di Fiorella Mannoia.

0: Giorgio su Subasio la cura per me è un rapporto, un amore, un sentimento, bisogna curarlo, assolutamente, lo dicono gli esperti, con impegno, attenzione, tempo condiviso, tre pilastri su cui si fonda un amore autentico, perché l'amore non è un fenomeno che sopravvive così per inerzia, l'amore vero si regge sulla decisione quotidiana di scegliersi reciprocamente, di fare sempre qualcosa l'uno per l'altro. Dunque, voi riuscite ad integrare disciplina, presenza e volontà di lavorare attivamente per il benessere di questo rapporto? E secondo voi viene naturale o costa fatica scegliersi ogni giorno? Al 348 075 8060 c'è Duilio di Ravenna che ci risponde: a me viene naturale, ma alla mia fidanzata no, lei ha sempre qualche impegno, o è stanca pensa che tutto sia scontato. Sono felice che mi abbiate dato conferma che invece così non è. Ecco, bravo Duilio, allora dillo anche a lei che bisogna in qualche modo impegnarsi per far durare un amore se ci si crede veramente, questo è ovvio, no? Mi pare scontato. 348 075 8060 per raccontarci le vostre esperienze, le vostre opinioni, il vostro pensiero su questo darsi da fare per far durare un rapporto. Luciano Ligabue, Riderai.
1: Riderai, una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 su Radio Subasio, c'è il Jukebox.

Sì, questa è la sua Giocala. Con lui siamo arrivati alle 22:21 e dopo aver parlato di quanto impegno ci voglia per far durare un rapporto, mi pare aver capito che siamo tutti d'accordo che non va lasciato così alla deriva pensando che si autoalimenti da solo. Noi a questo punto passiamo alle vostre scelte musicali, alle vostre note d'amore, alle vostre dediche di Per un'ora d'amore che arriva fra pochissimo. I contatti li ricorderete sicuramente, comunque li rammentiamo di nuovo: 348 075 8060 per i vostri messaggi, i vostri vocali. E poi c'è l'app di Radio Subasio che vi permette di prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera stessa o per una delle prossime serate. C'è un indirizzo, redazione radiosubasio.it, per accogliere le vostre storie più belle, quelle che avete voglia di condividere con noi. E torno a ricordarvi per l'ennesima volta che se non avete in mente una canzone particolare da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, noi vi diamo una mano. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e vedrete che ci troverete il pezzo che fa per voi, giusto? As Time Goes By, che meraviglia questa di Carly Simon.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blu Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€ e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€ e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Disney presenta...
3: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania. Dal 19 agosto al cinema.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.

Siamo al momento delle dediche, delle note d'amore, delle canzoni scelte con il cuore. Siamo in Per un'ora d'amore. Ancora ben trovati da Roberta Reversi. 22:33, da adesso fino a mezzanotte, è il vostro amore, il vostro sentimento che detta le regole e che guiderà la playlist di questa nuova serata che trascorreremo insieme. Dunque, la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Edda di Bergamo, che iscrive a Ignazio di Palermo. Siamo come due pezzi di un puzzle di cui abbiamo sognato la foto, ma di cui il destino scommina sempre la trama e la cornice. Stare con te è una continua corsa agli ostacoli. Non so se sono più stanca o più allenata per questa continua corsa, ma tengo duro. A giorni arriverà un'altra sfida e per ora siamo bendati. Conto sulla tua capacità di farmi giungere la tua voce in qualche modo. Non ti scordar mai di me, Giusy Ferrero.

Giro con te Calcutta su Subasio in Per un'ora d'amore. Intanto al 348 075 8060 è arrivata anche la dedica da parte di Rita di Firenze, che praticamente sceglie per il suo stupendo marito Mattia la canzone di Celentano L'emozione non ha voce. Questa poi è la sua nota d'amore: grazie di tutto quello che mi hai regalato e che mi regali ogni giorno, e soprattutto per avermi reso mamma della nostra bellissima Alice. Thank you.

tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: quando luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Anche Roberto Vecchioni per Un'ora d'amore questa sera con la sua Luci a San Siro. E ancora al 348 075 8060 di Radio Subasio una dedica da Lucio Di Sondrio per Carla. Sei qualcosa di così bello da lasciarmi senza fiato. Ti amo. Cristina Aguilera per lei, Beautiful.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Alex Britti, oggi sono io per arrivare alle 23 e un minuto e questo è lo spazio dedicato alle vostre storie d'amore. Potete inviarle all'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma anche come messaggio, come vocale al 348 075 8060 di Radio Subasio. Stasera c'è Giovanna di Milano che ci racconta un momento particolare della sua vita sentimentale, un momento davvero poco felice, da come scrive la nostra amica. Il caffè sul tavolo si era ormai raffreddato. Ricordo che fissavo il messaggio d'addio di Marco dopo 3 anni insieme. Una spiegazione razionale che faceva ancora più male di un urlo. Sentendo il vuoto nel petto, guardai fuori dalla finestra e promisi a me stessa: ti supererò. Supererò il peso di questo addio, le abitudini interrotte, le domeniche ad aspettarti. E così i mesi successivi furono per me una ricostruzione lenta, fatta di viaggi da sola, libri letti a tarda notte, mattine di nostalgia. Un anno dopo incrociai Marco, in centro, per caso. Lui mi sorrise imbarazzato, ma io non sentii la solita morsa allo stomaco, sentii solo calma. Lo avevo superato, trasformando la fine di quell'amore in un nuovo inizio per me stessa. I'll be over you, Toto.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono 1,39 euro, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

prosegue ovviamente con le vostre dediche, le vostre notti d'amore, le vostre scelte musicali, perché è qui e solo qui che la sera il vostro cuore si confida, in questo spazio di 90 minuti in cui trova la sua, davvero il suo ambiente ideale per potersi esprimere liberamente, e lo fa con la musica e lo fa con le parole, lo fa con una bella nota d'amore, così come ha fatto il cuore di Fabrizia di Torino per il suo Paolo. Lei gli scrive: siamo così lontani ormai, così diversi dai primi anni che quasi non ci riconosciamo più. Che cosa ci è successo, amore mio? Renato Zero per loro. Dimmi chi dorme accanto a me.

0: Fiori, me lo ricordo ancora mentre cantava questa canzone nel 1985, Slave to Love. Eravamo tutte innamorate di lui ed è stato anche un pezzo che ha fatto tanto innamorare. Ti dedico tutto di Biagio Antonacci. A questo punto è la scelta per Barbara da Simone di Roma, che le scrive anche: ti amo all'infinito, amore mio, sei la mia vita.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai,

letto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Prosegue il nostro Per un'ora d'amore su Subasio 23:37. C'è anche il messaggio di Roberta che scrive: sto viaggiando a fianco del mio amore Luigi, siamo in Romagna e lui è tornato da me. Allora lei vorrebbe dirgli sì, lo so che ti manca la tua costiera, ma io sono qui a fianco a te e per me sei tutta la mia vita. Tua per sempre, Salda Vinci.

Samuele Bersani, spacca cuore, vicinissimi alla mezzanotte, anche la dedica che è una bellissima dedica da parte di Loretta di Latina per Stefano. Con te sto cercando di vedere la vita in modo diverso, più leggerezza e spensieratezza, cosa che non ho mai provato. Buon compleanno. La canzone che ha scelto Loretta per Stefano è di Jovanotti, So solo che è la vita.

Eccoci qua, mezzanotte in punto, l'abbiamo raggiunta con i Coma Cose, fra poco anche Franco Battiato con E ti vengo a cercare. Io vi saluto con un pensiero di Emily Dickinson stasera. L'anima si sceglie il proprio compagno, poi chiude la porta. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al
1: tuo paese. Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: Radio Subasio. Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Subasio.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.